0: Bam bam, bambina.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it.
3: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Sono le 2:32.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
5: Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:31.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
0: C'è chi

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respira tutto il tempo.
1: La tua musica preferita portata ad ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

soon, baby.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 34 minuti.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 33 minuti.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: Okay, so you all gonna join in?

0: Sono le 6.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 6:32.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: www.radiomugello.it.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
3: Camminavo per la strada sotto un cielo anice che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati e stimmate alle ciglia e camminava.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Panini, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra ha operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali. Evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati. Adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
1: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
12: Sana.

0: Sono le 7:29.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca un cameriere di sala, un addetto lavaggio e un aiuto cuoco. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. GEB Inox cerca un commerciale con esperienza nel settore, preferibilmente metalmeccanico. 055 8457 844. Ditta Pelletteria New Alex, zona Scopeti Rufina, cerca un impiegato contabile full time, un addetto al montaggio borse e un macchinista con esperienza nel settore. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Gaudenzio cerca un fisioterapista e un addetto full time per sostituzioni nei servizi di cucina e pulizie, da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Opportunità di lavoro ad Eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo. Progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it. per contattare Adecco 055 444 1178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico. 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia. 333 94 28 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta. 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff. Chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
3: Buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.
6: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 25 e domenica 26 luglio.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conat.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conat.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Sono le 7 e 59 minuti.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello.
14: Vendo Panda 1204x4 con impianto a GPL 347-5189-621. Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi. Il restante da tagliare 4 metri cubi. Prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500. FABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro, 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli, 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72, 338-3396-375. Vendesi attività di toilette. Lettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part-time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziana. Graziani, zona Mugello, 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale, 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato, 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto polizie quotidiane. Automunita, 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello, 353-4884-942. Anna.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
13: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
15: 334-7988-000.
16: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Bergé. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Bergé, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta?

0: produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere la appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: compa. In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
4: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

nemmeno guardare per te. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

sicura, senza pensare a niente. Mai guarda la gente con aria indifferente.

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Mugello.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 8:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore, nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra ha operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
3: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio.
2: Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo, storico Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Prosegue il viaggio di Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Da sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 98 vetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239. 96553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale.

0: Radio Mugello.
1: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974 noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Non vai da Conat?
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica. Ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
9: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio. Al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
8: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 10.
0: Radio Mugello Notizie.
10: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi. È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fieso. isole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
9: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
10: Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
14: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. e per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
13: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
7: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
15: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
16: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello presenta Psicologia On Air di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331 619 7533. Buon ascolto.
17: Buon lunedì, buongiorno e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio dedicato alla psicologia nella vita quotidiana. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica forense e psicoterapeuta in formazione. Oggi in questa puntata parleremo di adolescenza e in particolare di come un adulto possa continuare a essere una guida anche quando il rapporto con un ragazzo diventa più complesso, conflittuale e faticoso. L'adolescenza è una fase di grandi trasformazioni, non soltanto per i ragazzi, ma anche per gli adulti che li accompagnano. Il rapporto con i genitori in questo periodo cambia.

0: quando intervenire, quando lasciare spazio o quando essere fermo e quando fare un passo indietro. A volte si teme di essere troppo rigidi, a volte di essere troppo permissivi. Nei momenti di maggiore tensione può anche diventare difficile separare il comportamento dell'adolescente dal giudizio che diamo a noi stessi come genitori. Nella puntata di oggi, quindi, cercheremo di capire come restare una guida senza entrare in continue lotte di potere, come affrontare le provocazioni e le parole difficili e come proteggere il proprio equilibrio emotivo senza interrompere la relazione. Continuiamo su questa tematica dopo la nostra pausa musicale, sempre qua su Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Eccoci di nuovo, bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello con Psicologia On Air. La puntata di oggi è dedicata a quel periodo particolare che è l'adolescenza e come poter essere una guida nell'adolescenza, comprendendo e ponendo limiti e non perdendo il proprio equilibrio di genitori. Innanzitutto l'obiettivo non è diventare genitori perfetti o eliminare ogni conflitto, è imparare ad attraversare i momenti complessi mantenendo insieme tre elementi fondamentali: comprensione, confini e relazione. Partiamo da un punto importante: il conflitto non è sempre il segnale che il rapporto familiare stia fallendo. Durante l'adolescenza il ragazzo deve gradualmente costruire una sua identità più autonoma, differenziarsi dai genitori e sperimentare una maggiore libertà. Farlo può mettere in discussione le regole, le opinioni degli adulti e perfino il loro ruolo. Un adolescente che contesta non sta necessariamente rifiutando la famiglia, può star cercando di capire chi è, che cosa pensa e quanto spazio può occupare. Naturalmente, comprendere questo processo non significa accettare qualsiasi comportamento. Autonomia non significa assenza di regole. Esprimere rabbia non significa avere il diritto di insultare. La comprensione, però, serve a non interpretare ogni opposizione come un attacco definitivo alla relazione. Ad esempio, quando un ragazzo dice "non capisci niente", potrebbe non voler dire realmente che il genitore non abbia mai capito nulla. Potrebbe voler dire "in questo momento non mi sento compreso come vorrei". Quando dice "non mi lasci fare mai niente", potrebbe star comunicando "vorrei avere più autonomia". Il primo passaggio utile è quindi provare a tradurre ciò che si trova dietro le parole senza prendere ogni frase alla lettera.
1: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca, con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Eccoci qua di nuovo in diretta su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Oggi stiamo parlando di una tematica molto delicata e sempre attuale, ovvero la fase dell'adolescenza e più nello specifico come possiamo relazionarsi con gli adolescenti e come possiamo fare a rappresentare delle guide per loro senza trasformare il loro conflitto in un giudizio personale. Le parole di un figlio possono colpire profondamente, questo lo vedo soprattutto quando i genitori vengono in seduta da me e sono profondamente colpiti, avviliti e frustrati dalle parole taglienti e brutali che a volte i figli adolescenti rivolgono loro. Sei una madre terribile, sei un padre ridicolo, ti odio, non voglio diventare come te. Quando ci sentiamo feriti possiamo iniziare immediatamente a difenderci con frasi del tipo: ma come, dopo tutto quello che faccio per te? Oppure: un giorno capirai quanto mi sono sacrificato. Oppure possiamo anche contrattaccare: sei tu quello insopportabile, sei egoista, con questo carattere non andrai da nessuna parte. A quel punto però il problema iniziale scompare, non si parla più dell'orario di rientro, del telefono, dello studio o di una regola non rispettata, si combatte per stabilire chi sia la persona peggiore. Essere una guida significa non accettare questo spostamento. Possiamo dire: capisco che tu sia molto arrabbiato con me, possiamo parlare della mia decisione, ma non dobbiamo stabilire se io sia un cattivo genitore o se tu sia un cattivo figlio. Il giudizio espresso da un adolescente nel momento della rabbia non rappresenta mai una valutazione oggettiva del valore del genitore, così come il comportamento difficile del ragazzo non definisce il suo valore complessivo come persona. Il comportamento può essere corretto, la persona non deve essere demolita. Cerchiamo di riprendere questo punto dopo la pausa musicale, sempre qua in diretta, a fra poco.
10: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo Panda 1200 4x4 con impianto AGPL 347-5189-621 Deborah. Vendo divano in buone condizioni da due posti a 50 euro 328-6487-256. Per trasferimento vendo legna stagionata di faggio e quercia già tagliata 4 metri cubi, il restante da tagliare 4 metri cubi, prezzo 9 euro al quintale 338-8619-092. Vendo moto Honda CB500F ABS anno 2016, 46.200 km circa, prezzo richiesto 4.200 euro 333-2908-729. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone 333-3564-903. Regalo due reti per letti singoli 333-3564-903. Vendo scrivania lunghezza 150 cm, larghezza 59, altezza 72 338-3396-375. Vende sia attività di toelettatura a Borgo San Lorenzo, per informazioni 331-1376-492. Studentessa al quarto anno di liceo artistico, cerca lavoro anche part time per i mesi estivi come barista, cameriera, animatrice, campi solari per bambini e commessa 339-3767-210. Signora italiana con esperienza, cerca lavoro come aiuto per persone anziane, pulizie e stirare, zona di Comano Vicchio, Londa Rufina 333-5747-830. Cerco lavoro per pulizie e assistenza anziani, zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Vendo Fiat Panda Dynamic grigia metallizzata del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli e 120.000 km, prezzo 3.000 euro trattabili. Per informazioni 338-3611-298. Vendo terreno zona La Rocca Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, Tosa Erba, Castel Garden e Alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, 2600 km circa, 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali, richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane, automunita 347-1176-159. Ragazza 20enne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello 353-4884-942 Anna.
2: Sono le 10:37.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000 Radio Mugello.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
6: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: Eccoci di nuovo qua in diretta, bentornati sempre su Radio Mugello con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Nella puntata di oggi stiamo affrontando l'argomento dell'adolescenza e più nello specifico come poter fare a relazionarsi con un adolescente cercando di assumere il ruolo di guida anziché entrare in conflitto con questo. Prima di cercare di calmare un adolescente è necessario provare a regolare la propria reazione. Infatti, quando ci sentiamo attaccati, il corpo si prepara a difendersi, il tono della voce può aumentare, il respiro cambia, ci irrigidiamo, sentiamo il bisogno di replicare immediatamente. Ma un adulto fortemente attivato difficilmente riuscirà a calmare un ragazzo che è altrettanto attivato. Allora, prima di rispondere, possiamo farci tre domande. La prima: sto cercando di educare mio figlio o sto cercando di vincere io questa discussione? La seconda: sto difendendo un limite importante oppure il mio orgoglio? E la terza: quello che sto per dire migliorerà questa situazione tra 10 minuti? Quando la tensione è troppo alta, interrompere temporaneamente il confronto può essere una scelta responsabile. E possiamo dire, ad esempio, questa conversazione sta diventando troppo aggressiva. Ci fermiamo e ne riparliamo tra mezz'ora, quando saremo più calmi. La pausa però non deve essere una fuga o una punizione silenziosa, deve contenere la promessa di tornare poi sull'argomento. Ne riparliamo più tardi, comunica presenza. Con te non si può parlare, comunica chiusura e giudizio. Uno degli strumenti più importanti nella relazione con un adolescente è la validazione emotiva. Validare non significa essere sempre d'accordo, non significa cedere né eliminare la regola, significa bensì riconoscere l'esperienza emotiva del ragazzo.
10: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
11: And you can dance for inspiration.

0: Ok, eccoci di nuovo, bentornati qua su Radio Mugello, sempre con Psicologia On Air. Io vi ringrazio per essere ancora qua insieme ad ascoltare questa puntata. Prima della pausa musicale stavamo parlando di quanto sia importante con un adolescente validare le sue emozioni. Quindi cerchiamo di capire che cosa significa validare. Validazione emotiva consiste nel riconoscere ciò che l'adolescente prova senza approvare automaticamente il suo comportamento. Una formula semplice può essere questa: nomina l'emozione, ad esempio, vedo che sei molto arrabbiato. Dopo riconosci il bisogno e il punto di vista. Capisco che per te sia importante avere più libertà. Successivamente mantieni il limite, dicendo ad esempio: ma non è accettabile insultarmi e l'orario concordato rimane. Quindi validare non significa cedere, giustificare o eliminare le regole, significa comunicare. Quello che provi ha senso e posso ascoltarlo, ma il modo in cui lo esprimi però deve rispettare alcuni confini. Essere autorevoli non significa controllare ogni aspetto della vita dell'adolescente, significa provare a distinguere tre aree. La prima riguarda la sicurezza e richiede dei limiti chiari. Parliamo ad esempio di sostanze, violenza, comportamenti pericolosi, sicurezza stradale o situazioni ad alto rischio. La seconda area riguarda ciò che può essere negoziato, tipo orari, gestione del tempo, uso del telefono e alcune responsabilità quotidiane possono essere discussi, purché il ragazzo dimostri affidabilità. La terza area riguarda ciò che può essere lasciato alla sua scelta: l'abbigliamento, la musica, gli interessi, l'aspetto personale e alcune preferenze possono rappresentare spazi importanti di autonomia. Qui una domanda che può essere utile per l'adulto farsi è: questa scelta mette realmente in pericolo il ragazzo oppure è semplicemente diversa da quelle che farei io? Lasciare spazio non significa disinteressarsi, ma permettere all'adolescente di esercitarsi nella libertà, restando disponibile come punto di riferimento.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Quasi scontato l'offerta di vide, perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione web.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e, fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Eccoci di nuovo in diretta qua su Radio Mugello, bentornati. Siamo addirittura d'arrivo di questa puntata che ha avuto come tematica l'adolescenza e le modalità con cui l'adulto di riferimento può relazionarsi all'adolescente, rimanendo comunque una guida e senza entrare possibilmente in conflitto con lui. Quando l'adolescente provoca o attacca, è utile rispondere in modo breve, fermo e non umiliante. Si può riconoscere la sua rabbia senza accettare l'insulto, dicendo ad esempio: capisco che tu sia deluso, ma possiamo parlarne anche senza offenderci. Se il tono continua a salire, è meglio interrompere temporaneamente, dicendo ad esempio: mi fermo qui, riprenderemo la conversazione quando saremo più calmi. L'obiettivo è riportare l'attenzione sul problema concreto, evitando giudizi sulla persona, dicendo ad esempio: quello che hai detto è offensivo, piuttosto che sei offensivo. Dopo il conflitto è importante riparare anche la relazione. Il genitore può riconoscere di aver reagito male, senza rinunciare al limite, e può dire: mi dispiace per il modo in cui io ho risposto, ma la regola rimane, voglio affrontarla meglio. Essere una guida quindi significa comprendere senza giustificare, porre limiti senza umiliare e restare presenti anche nei momenti di maggiore tensione. Io vi ringrazio per essere stati con me in questa puntata. Vi ricordo che per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o semplice curiosità potete mandarmi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo anche che ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche a Firenze su appuntamento e online. Io vi ringrazio di nuovo, mi mando un forte abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Buona giornata!
0: Sono le 11:01.
9: Radio Mugello Notizie.
10: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
11: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardeto in agosto 2025 è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata dalla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
10: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana.
12: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Radio Mugello.
13: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
14: E lei che cosa ne pensa?
15: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
14: Conviene. Ma vai da Conad.
16: Via, via. Vieni via con me.
17: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
14: Conad.
18: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
19: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
20: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
21: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
22: Mondo Visione. Buongiorno amici. Ciao a tutti. E allora anche buon inizio di settimana. Fabio Orgoglio insieme a voi, appuntamento con Mondo Visione insieme fino a mezzogiorno. Gabri Colò in regia, si parte.
23: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
24: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Vedo qui appoggiato su una delle nostre scrivanie, dei nostri studi, un enorme, gigantesco ombrello. Io credo che, di non possedere un ombrello, cioè in casa mia ci sono ombrelli, i miei familiari li usano, io probabilmente penso di non averlo mai usato, oppure l'ho usato a volte quando sì, qualcuno della mia famiglia mi ospitava sotto. Io ci sto poco volentieri, vi dico la verità, sotto l'ombrello, non so perché, mi preferisco bagnarmi, ecco, non lo so. Voi, domanda stupida, lo usate l'ombrello? Penso che il 99,99% sì, lo utilizza. Ma c'è qualcuno come me che non utilizza questo accessorio importante?
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: faccio per la gente. Sali, scendi, sali, scendi. Sali, scendi, sali, scendi. Sali, scendi, sali, scendi. Sali, scendi.
1: Radio Mugello.
2: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: A proposito di ombrelli,
7: sì, ricordo sempre le parole di un maresciallo. Maresciallo, cioè, quando, all'epoca io prestai, che non mi veniva il verbo, servizio militare, ci fece una domanda, eravamo al CAR. Il CAR, per chi non lo sapesse, è l'addestramento, ecco, sono le prime settimane di addestramento della vita militare. Gli disse, domanda... In quale mano un militare tiene l'ombrello aperto quando deve appunto uscire, quando è in libera uscita, insomma quando va? E tutti quanti dissero, a destra, nella sinistra, così. Una domanda trabocchetto naturalmente, fa un militare non porta l'ombrello. Insomma, non è un attrezzo che un militare utilizza. Questo mi rimase impresso, dice militare, quindi insomma, vabbè, se piove giustamente si bagna, deve avere le mani libere, ecco, non, cosa fai? Avete mai visto un militare con l'ombrello? No, io non l'ho mai visto sinceramente, ma di qualsiasi arma, ecco, il militare deve essere integerrimo, quindi mani libere per svolgere le proprie attività. L'ombrello, non so perché oggi vedendo questo ombrello, che è bellissimo tra l'altro, nei nostri studi mi è venuta voglia di parlare di ombrelli.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperie San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Due cenni storici anche, insomma, ci stanno a proposito dell'ombrello. Visto che ne stiamo parlando questa mattina, non si conosce con precisione né il periodo né il luogo in cui l'ombrello fu inventato. Si pensa possa derivare dall'Estremo Oriente, Cina, India o Giappone, e forse era presente già anche nell'antico Egitto. In Cina era associato al culto dell'imperatore come oggetto sacro. Nell'Egitto dei faraoni sarebbe stato consentito usarlo solo ai nobili. In Giappone invece proteggeva i samurai. Quindi, insomma, quello che dicevo prima a proposito dei militari, in Giappone non era così al tempo dei samurai, ed è ora un vero e proprio simbolo nazionale l'ombrello, appunto per i samurai. Nella Grecia classica era utilizzato prevalentemente dalle donne nell'ambito del culto di Dionisio, mentre durante l'impero romano era usato come accessorio di abbigliamento vezzoso e seducente dalle donne più ricche. Infine entrò anche nell'iconografia pontificia come oggetto di pertinenza del Papa. L'ombrello è un oggetto di origine antichissima che nel corso dei secoli ha svolto diverse funzioni, spesso diverse da quella più comune di oggi, cioè la protezione dalla pioggia. Fino al Settecento, infatti, l'ombrello rimase un oggetto utilizzato quasi esclusivamente dai nobili e dalle classi più abbienti, ed era spesso portato da un servo come simbolo di prestigio e distinzione sociale. Capito? Insomma, alla fine oggetti che noi adesso consideriamo di, anzi no, sono di utilizzo comune, perché tutti quanti possono permettersi di acquistare, anzi tutti quanti hanno un ombrello, dai, non è che a meno che uno non lo voglia usare come faccio io, però invece nell'antichità era considerato un oggetto di utilizzo per le sole persone ricche, persone, per le persone, diciamo, per i nobili, ecco.
0: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: C'è l'ombrello normale, c'è l'ombrellone, quello che per esempio ci ripara dai raggi del sole al mare o in qualsiasi altro posto, insomma, dove appunto viene piazzato per proteggere chi ci si piazza sotto, chi ci si va a coricare sotto, a sedere sotto. Ecco, io non lo uso mai neanche quello, a me piace stare al sole, faccio male perché alla fine poi è importante proteggere la nostra pelle dai raggi del sole, però quel poco tempo che riesco a stare un pochino al sole, io ci voglio stare veramente. Quindi manco l'ombrellone utilizzo.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti, a Borgo San Lorenzo.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: È tempo di saluti, ma non temete, tornerò più tardi, ore 20 questa sera. Sì. Sempre qui con voi, sempre qui da Radio Mugello. Ci sarete? Lo so che ci sarete. A più tardi allora. State con Radio Mugello e sentirete ancora delle belle. Ciao!
6: È mezzogiorno.
0: Radio Mugello Notizie.
8: È servito tutto il pomeriggio di sabato per domare l'incendio sviluppatosi nella zona di Villore nel comune di Vicchio. Sono state impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento 4 squadre antincendio con personale dell'Unione dei Comuni del Mugello, compreso il direttore delle operazioni VAB Mugello e Fiesole. Impiegato inoltre un elicottero dell'AIB regionale, una quinta squadra operato a presidio e supporto al rifornimento d'acqua per l'elicottero. Dalle 19 due squadre ANPAS Palazzuolo e VAB Fiesole hanno sostituito quelle intervenute nel pomeriggio e sono rimaste sul posto fino alle 22 circa per monitorare ed effettuare le operazioni di bonifica.
9: Una cittadina residente a Luco, frazione di Borgo San Lorenzo, segnala che due persone si sono spacciate per incaricati di Publiacqua, hanno chiesto con insistenza di entrare nella sua abitazione per una presunta ricerca di perdite occulte. A rifiuto della signora, le due persone l'hanno insultata per poi andarsene. Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno degli incaricati sta facendo controlli del genere e che in caso di verifiche per perdita vengono fatte sul pubblico a acquedotto e non all'interno delle abitazioni. Publiacqua invita comunque i cittadini a segnalare prontamente all'azienda o alle forze dell'ordine ogni episodio o richiesta sospetta. Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo grazie ad appositi progetti personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della Casa di Pietro a Luco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata dalla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a piano carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
8: Prosegue il viaggio di Libri Sotto le Stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio.
10: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale.
12: Infoline 845 9020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
14: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
15: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperipoggio Cena, con ricco buffet tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
16: E lei che cosa ne pensa?
17: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
16: Conviene? Ma vai da Conat.
18: Via, via. Vieni via con me.
19: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
16: Conat.
20: Di Viale Giovanni 23-47, Borgo San Lorenzo.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre città.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
3: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Bagnato di pioggia strappata sul fianco, la tua camicia è qui, dentro un taxi viola, c'eri tu.

caso faccio tutto per credere che un modo di lasciarti non c'è. Il colore dei tuoi occhi è come il cielo che cade giù. A volte le tue frasi mi confondono. Resta lì, voglio solo controllare se mi fai ancora male.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Vento Sean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 13:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio Interforze Passi Sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
3: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni della Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio. In particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
2: Poste Italiane comunica la riapertura secondo la tipologia polis dell'ufficio postale di San Piero a Sieve in via Don Giovanni Minzoni. Dal lunedì 20 luglio sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione. Grazie al progetto Polis Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa è ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7.000 comuni con meno di 15.000 abitanti, contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi, finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio, con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi. In quest'ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. La sede di San Piero a Sieve è a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato dalle 8:20 alle 12:45.
3: Il progetto della Società della Salute del Mugello, associato con la SDS Fiorentina Sud-Est, ha ricevuto un finanziamento di 710.000 euro per quanto riguarda i progetti legati all'Housing First, ovvero la prima casa. Dopo l'inaugurazione di Casa Cardetola in agosto 2025, è stato inaugurato anche il secondo alloggio nel comune di Borgo San Lorenzo, Casa di Pietro, completato e reso disponibile per ospitare persone senza fissa dimora in emergenza abitativa. Complessivamente il target previsto di numero 48 ospiti è stato superato. L'aver messo al primo posto la casa ha consentito di avviare progetti di reinserimento nel mondo lavorativo, grazie ad appositi progetti per personalizzati redatti da case manager che prendono in carico il nucleo a 360 gradi, affrontando le problematiche di ognuno. Il recupero della casa di Pietro Alluco con i fondi PNRR è un tassello importante della politica di contrasto all'emergenza abitativa che è coordinata alla Società della Salute. Si tratta di un immobile storico che ha richiesto una particolare attenzione realizzativa e che ospiterà alcune famiglie attualmente ospitate in altre strutture. L'emergenza abitativa sta diventando un problema serio anche nel nostro territorio, dove pur non mancano abitazioni sfitte ma che non riusciamo a riportare sul mercato, spiega il sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute Leonardo Romagnoli. Esiste anche un problema di costi che incidono pesantemente sul bilancio di molte famiglie che avrebbero bisogno di una risposta attraverso l'edilizia residenziale pubblica o sociale. Intanto con questa inaugurazione cerchiamo di dare una risposta ai bisogni di alcune famiglie del nostro territorio. In considerazione dell'attuale situazione climatica, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti per la riduzione del rischio di incendi boschivi all'interno del patrimonio agricolo forestale, in particolare sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi. Dal 20 luglio fino a nuove disposizioni sono in vigore il divieto di accensione di fuochi all'aperto e il divieto di utilizzo di qualsiasi barbecue, compreso quelli in muratura. Le alte temperature delle ultime settimane, le intense ondate di calore e la prolungata assenza di precipitazioni significative stanno mettendo a dura prova le risorse idriche del nostro territorio. Da parte dei comuni arriva l'appello per garantire a tutti la continuità del servizio idrico ed è fondamentale adottare comportamenti responsabili e ridurre gli sprechi. L'invito è utilizzare l'acqua potabile solo per gli usi essenziali, igiene, alimentazione, necessità domestiche e abbeveraggio degli animali, evitare forme di spreco e qualsiasi utilizzo improprio o non prevalentemente strettamente necessario, come l'irrigazione di orti e giardini, il lavaggio di cortili o di veicoli privati, adottare semplici buone pratiche quotidiane, controllare eventuali perdite, utilizzare lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e chiudere il rubinetto quando non strettamente necessario. Ogni piccolo gesto può fare la differenza. Risparmiare acqua oggi significa tutelare una risorsa fondamentale per tutta la comunità e contribuire a garantire il servizio anche nei momenti più critici.
2: Prosegue il viaggio di Libri sotto le stelle, la rassegna letteraria itinerante che porta libri, autori e incontri nei luoghi più suggestivi del Mugello. Il terzo appuntamento è in programma lunedì 27 luglio alle 21:15 in piazza Castelvecchio a Borgo San Lorenzo, dove protagonista sarà Tommaso Montanari con il suo libro intitolato La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista. Le letture saranno affidate a Riccardo Rombi. La rassegna è un progetto di compagnia Catalyst organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, coordinata da Daniela Morozzi. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Lunedì 27 luglio alle 21 il Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo ospiterà un concerto per organo e tromba dal titolo Dialoghi fra vento e ottone. Protagonisti della serata saranno Marilisa Cantini all'organo storico, Stefanini e Vinicio Conti alla tromba, interpreti di un programma che attraversa epoche e stili. Per informazioni 339-6017-119, ingresso libero. Domenica 26 e lunedì 27 luglio, per il secondo anno consecutivo, la storica Fiera di Prato Torino torna nella formula su due giornate con appuntamenti dedicati alle tradizioni, ai prodotti del territorio, alla cultura e alla voglia di stare insieme. Lunedì 27 luglio nuovi appuntamenti tra le 8 e mezzanotte alla Cappellina e al Circolo Arci Demidoff e tra le 10 e le 20 alla Biblioteca Comunale presso il Parco Avventura Il Gigante al Circolo Arci Demidoff. 32esima edizione della Festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, Siero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni, con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente

0: programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Aperi Populano, a cura del corteo storico del vino e del contado di Rufina, torna giovedì 30 luglio dalle 19, appuntamento a Contea negli spazi di Villa Bruchi vicino ai locali della Misericordia, con una serata dedicata alla convivialità e al divertimento per tutta la famiglia. Dalle 19 apericena a cura del corteo su prenotazione. Dalle 20 il Circo Trick proporrà un laboratorio di giocoleria ed equilibrismo rivolto ai bambini dai 4 anni in su. Prenotazione gradita al numero 339-2345-547. L'iniziativa è organizzata dal corteo storico del vino e del contado con il patrocinio del comune di Rufina. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del giubileo francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale, altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla biblioteca comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa, teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una Fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso Classic di 28 km per 1200 metri di dislivello, prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
1: Prossimo appuntamento alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini, siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali.

0: fatti per durare una vita intera. Affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello.
7: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: aveva fune e pisciavamo un bis.
1: Più che a piedi cammino carpone, tra furbi, papponi, buffoni e marpioni, si rendono come campioni sti cloni, di cloni, di cloni, di altri quattro vagoni, tra queste mie ruote fin troppi bastoni, qua non si riscuote ma lobby non moni, ne ho mandati a cagare milioni, migliori

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Adunavo del mar verde, mo sul pesce e cemento. Ad un Alfonso nascette stella, con tutti gli ultimi era terra. Con piccoloni scampi, a Maria nella rete a casa mia, c'è sta scritta sta frase, carisce tutte cose.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 2396 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18:30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18:30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335 8001624.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a
8: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Sono le 14.
2: In ogni momento della tua giornata,
3: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
2: Scegli la radio giusta.
3: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335-8001624.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La pubblicità è una cosa seria.
11: Radio Mugello.
10: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
12: al 334 79 88 000.

0: rock a
1: Radio Mugello.
2: Tocca la storicità del cotto, ammira la lucentezza del marmo, senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
2: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
10: Mugello Rentavicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
11: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su Barberino Outlet.com.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 84 57 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 14:32.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Radio Mugello.
1: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-2396-553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzando il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi 2 anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata la cumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in 3 ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
3: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola, interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato comitato per la sicurezza stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lasciano la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche. Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio, dalle ore 19, vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, l'Aperi Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica. Con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della apertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza. Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda le organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barone a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Aperi Popolano, a cura del corteo storico del vino e del contado di Rufina, torna giovedì 30 luglio dalle 19, appuntamento a Contea negli spazi di Villa Bruchi vicino ai locali della Misericordia, con una serata dedicata alla convivialità e al divertimento per tutta la famiglia. Dalle 19 aperi cena a cura del corteo su prenotazione. Dalle 20 il Circo Trick proporrà un laboratorio di giocoleria ed equilibrismo rivolto ai bambini dai 4 anni in su. Prenotazione gradita al numero 339-2345-547. L'iniziativa è organizzata dal corteo storico del vino e del contado con il patrocinio del comune di Rufina. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239-6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 2369.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello c'è!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 16:34 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo terreno zona La Rocca, Vicchio, più di 11.000 metri quadri con luce e acqua, laghetto artificiale. 339-2116-258 Giovanni. Vendo all'Onda attrezzatura agricola usata, motozappa Orec, motozappe con motore Honda, tosa erba Castel Garden e alpine, motocarriola cingolata. Vendo tutto insieme oppure separato. 379-3015-594. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025-2026. 600 km circa. 348-9298-449 Gilda. Vendo Daihatsu Terios 4x4 1500 benzina, unico proprietario del 2011, 135.000 km con 4 cerchi con gomme invernali. Richiesti 8.000 euro. Chiamare dalle 20 alle 21 il numero 339-7984-127. Signora 53enne, cerca lavoro come collaboratrice familiare per qualche mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Signora italiana di Borgo San Lorenzo, cerca lavoro la mattina come babysitter o aiuto pulizie quotidiane. Automunita. 347-1176-159. Ragazza ventenne, cerca qualsiasi tipo di lavoro in zona Mugello. 353-4884-942. Anna.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
10: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
11: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
12: Cos'è l'eccellenza? È l'unione tra l'esperienza del tempo e la cura del dettaglio. Dal 1974, noi di Chini siamo specialisti in pavimenti d'arte in marmo, cotto e parquet. Creiamo capolavori artigianali, fatti per durare una vita intera, affidati a chi mette la perfezione al centro di ogni stanza. Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
3: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 16:59.
6: Radio Mugello Notizie.
7: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio Interforze Passi Sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche. Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata, che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
0: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
7: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del giubileo francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17:30 arriva il Circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito.
8: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
9: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Mugello.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Infoline 335 8001624.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad ECO sul territorio del Mugello, che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico, 055 8447 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333 9428 933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348 33 37 221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Sono le 17 e 35 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
8: A Pian del Voglio domenica 2 agosto Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8:30 ritrovo, iscrizione e colazione, alle 10:30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo, alle 12:30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348 23 96 553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: chiusa sabato 1 e domenica 2 agosto.
10: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

E il vecchio si alzò e guardò fuori dalla finestra. L'inverno stava arrivando e la pioggia cadeva lenta. E tu cosa ci fai là fuori? Dai, entra.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Tutti i mercoledì di luglio hai un appuntamento imperdibile, segnalo in agenda. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli, là per i Poggio Cena, con ricco buffet, tutto da gustare. L'8, il 15, il 22 e il 29 luglio dalle ore 19 vi aspettano i nostri vini, i nostri cocktail e tanta musica. Il Poggio di Sotto, anche per pranzi di lavoro durante la settimana e pranzi in famiglia il sabato e la domenica, con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E non perdere la nostra pizza dal mercoledì alla domenica. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: 32esima edizione della festa di liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il Viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino. La Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Da sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16.30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11.30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16.30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1 ora 37 minuti e 15 secondi battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2 ore 8 minuti e 49 secondi davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
9: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello. Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 30 luglio dalle 18.30, tagliere della fattoria, fritto di verdure dell'orto e calice di bollicine. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto aperti dalle 18.30 con menù alla carta. Domenica 2 agosto dalle 12, pranzo con menù alla carta. Info line 335-8001624.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che la Renza fa sempre la differenza. In Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 8498 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia, oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di via Brocchi, via Pananti, via del Canto e via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con l'introduzione di bus sostitutivi.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliari della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare con 9 punti all'ordine del giorno.
3: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola. Interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti questi fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartello all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze. Velocità, alcol, la regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori, favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria è di 200.000 euro. Possono presentare domanda le organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve, assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision, realizzato grazie al bando Siete Presente, promosso da CESVOLT e finanziato dalla Regione Toscana. 32esima edizione della festa di Liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio. Mercoledì 29 luglio in piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic, che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17.30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco, a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti, intitolato Tancheando il Viaje de Tita, di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che, dopo l'esperienza avviata nel 2025, amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni, con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione, sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20.30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo, diretto da Marilisa Cantini, con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. L'estate della città metropolitana di Firenze passa soprattutto dal Parco Mediceo di Pratolino. In agosto e settembre prosegue la rassegna Un Parco di Musica e Altre Storie, con tanti appuntamenti di vario genere. Sabato 1 agosto arriva a Pratolino il cantautore e compositore inglese Ed Harcourt al piano e alla chitarra. Domenica 2 agosto una conferenza intitolata Come vivere bene a lungo, elogio della vecchiaia. Informazioni e programmi dettagliati sul sito della città metropolitana di Firenze. Aperi Popolano, a cura del corteo storico del vino e del contado di Rufina, torna giovedì 30 luglio dalle 19, appuntamento a Contea. Ivrea negli spazi di Villa Bruchi vicino ai locali della Misericordia con una serata dedicata alla convivialità e al divertimento per tutta la famiglia. Dalle 19 a pericena cura del corteo su prenotazione, dalle 20 il Circo Trick proporrà un laboratorio di giocoleria ed equilibrismo rivolto ai bambini dai 4 anni in su. Prenotazione gradita al numero 339-2345-547. L'iniziativa è organizzata dal corteo storico del vino e del Contado con il patrocinio del comune di Rufina. Dal 20 luglio al 21 agosto torna Libri sotto le stelle, il viaggio letterario itinerante in tutto il territorio del Mugello. Giunto alla seconda edizione, il festival con la direzione artistica dell'attrice e regista Daniela Morozzi è realizzato dalla compagnia teatrale Catalyst, residenza artistica regionale che dirige da anni il Teatro Corsini di Barberino di Mugello e dall'associazione Lo Stanzone delle Apparizioni. Il progetto è un'iniziativa culturale di forte radicamento territoriale che intende consolidare il percorso positivamente avviato con la prima edizione. Anche quest'anno è promosso dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in collaborazione con tutti i comuni dell'Unione: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero Vicchio, coinvolgendo anche il comune di Vaglia. 9 appuntamenti tutti alle 21:15, ad ingresso libero ciascuno ospitato in un comune diverso. Venerdì 31 luglio alle 21:15 nel Palazzo dei Vicari di Scarperia un evento in collaborazione con l'associazione Arzac. Verrà presentato il libro Il mio nome è Balbir, edito da People nel 2024. Daniela Morozzi incontra l'autore Marco Mizzolo, sociologo, ricercatore Eurispes, presidente della cooperativa in migrazione di Tempi Moderni APS. Si occupa di studi e ricerche sui servizi sociali, sulle migrazioni e sulla criminalità organizzata. È autore di saggi e ricerche nazionali ed internazionali. Letture a cura di Daniela Morozzi. Dal sabato 25 luglio fino al 23 agosto alle 18 il cimitero germanico della Futa ospita la seconda parte del processo di Franz Kafka, cura di Archivio Z. Un mese di teatro durante il quale il pubblico potrà vedere o rivedere una o tutte e due le parti dello spettacolo e seguire l'intero arco del romanzo. Un'occasione unica per attraversare l'opera di Kafka alla luce della violenza e delle tragedie della storia e di quelle in atto. Accanto all'evento principale altri eventi collaterali. Venerdì 31 luglio alle 16:30 la visita al percorso storico del cimitero della Futa. Sabato 1 agosto alle 11:30 alla Biblioteca Comunale Oriana Fallaci di Firenzuola l'incontro Libri Salvati. Domenica 2 agosto alle 16:30 al cimitero della Futa Teatri contro la guerra, presentazione della rivista La Falena. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una Fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1:37:15 battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2:08:49 davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
4: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle 21:00.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: A Pian del Voglio, domenica 2 agosto, Epoca Pianese presenta il 16° autoraduno d'Epoca. Alle 8.30 ritrovo, iscrizione e colazione. Alle 10.30 partenza e giro turistico con sosta aperitivo. Alle 12.30 rientro, pranzo e premiazioni. 16° autoraduno d'Epoca con massimo 90 autovetture immatricolate fino al 1996. Prenotazione obbligatoria entro il 30 luglio al 348-239 6553. Domenica 2 agosto vieni a Pian del Voglio a rivedere le auto che hanno fatto la nostra storia.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: E lontano, lontano nel tempo. Lai la lai la la lai la lai la lai la.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: Sono arrivate le fastidiosissime zanzare che rovinano le tue serate? Vieni da Giovannini Renza e trovi la soluzione, l'anti-zanzara di Berger. Prova il nostro prodotto da ambienti, efficace e sicuro, che crea una barriera invisibile contro gli insetti fastidiosi. L'anti-moschito Ventosean, facile da usare per aggiungere freschezza e leggerezza, che ti permette di goderti ogni momento in casa o all'aperto. Per un'estate tranquilla, passa dalla Renza, non puoi scegliere di meglio. L'anti-zanzara di Berger, efficace, duraturo e innocuo. Colpisce solo le zanzare. Ormai si dice da tempo che l'Arenza fa sempre la differenza. In corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. E per la revisione di carrelli, affrettati a prendere l'appuntamento per il 31 luglio. Per tutto questo ed altro, informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
7: Ba ba ba ba. Mhm mhm. Aha aha.
8: Oh, this is the Mhm.

Salzer. Baba, Elektrika, Salzer. Baba, Elektrika, Salzer.

0: non c'è mai una fine.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
6: Via, via. Vieni via con me.
7: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
8: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: Parte la musica con un ritmo estivo travolgente. A Barberino Outlet è tempo di Summer Vibes 2026. Dal 9 luglio, ogni giovedì, ti aspettano serate gratuite di musica live, spettacoli e shopping fino a mezzanotte. Sul palco, Francesco Renga, Albertino e Prezioso, Cristina D'Avena e i Gem Boy, Clara, Gran Galà di Magia e Gaia. Sarà un'estate indimenticabile. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 1 e domenica 2 agosto.
4: Tocca la storicità del cotto. Ammira la lucentezza del marmo. Senti il calore del vero legno. Da oltre 50 anni, la ditta Chini trasforma la materia in pura eleganza. Una tradizione fatta di mani esperte, precisione millimetrica e una cura maniacale per i dettagli. Scegli l'eccellenza per la tua casa. Ditta Chini. Dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
5: Sono arrivati i saldi a Barberino Outlet. Fino al 50% di sconto sul prezzo outlet in oltre 130 negozi. Non perdere questa occasione di shopping estivo. Ti aspettiamo! Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

pere pem pem pem pem pem pere pem pem, dice Elettra, Elettra Lamborghini, grande grande. Buonasera e buon lunedì a tutti. Sigla, sigla, subito si parte con il Fabio Orgoglio. Iepa, iepa, iepa, iepa, iepa, iepa. Radio Mugello presenta quello del lunedì. Presenta Fabio Orgoglio. C'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è il Fabio. Non c'è, non c'è Gabricolò.

E allora buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. Il Fabio Orgoglio qua insieme a voi da Radio Mugello. Lunedì sera, lunedì, questo è l'ultimo lunedì del mese di luglio. Si sta bene, si sta bene. Ricomincia a fare un pochino calduccio, ma io posso dirvi la verità, L'estate è così corta che io me la voglio godere. Io sinceramente preferisco il caldo al freddo. Capisco che magari qualcuno di voi invece la penserà al contrario, però quando è caldo io sono felice. Evviva l'estate, evviva il calor, evviva l'amor, evviva la musica. Radio Mugello, noi vi facciamo ascoltare la migliore musica che potete trovare in commercio. E spesso cominciamo con questa canzone, sta funzionando tanto, estate 2026, è uno dei brani più gettonati. E allora noi ce l'ascoltiamo tutti insieme. Dracula, qui su Radio Mugello con il Fabio Orgoglio. Ancora buonasera.

0: un po' mistica, questa Dracula, bella bella, però molto molto bella, ce la siamo gustata e ascoltata qui da Radio Mugello. Buonasera, buon aperitivo, buona cena se state cenando, e l'orario insomma è sempre quello, è un po' c'è chi cena presto e quindi avrà già cenato, c'è chi cena tardi e starà cenando, e c'è invece chi è ancora in fase di aperitivo. Soprattutto in estate è giusto così, è giusto così. E c'è magari questa sera si gusterà una buona fritturina, magari di Paranza,
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Paranza, Paranza, Paranza.

è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppellisse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa rappresenti l'abbandono.

con questa la paranza il buon Daniele Silvestri, invece un figurone a un'edizione di qualche anno fa del Festival di Sanremo. Sì, sì, una canzone che si può anche ballare e l'abbiamo fatto tutti insieme questa sera. A quest'ora ci sta molto bene. Fabio Orgoglio insieme a voi. Sì, è bello quando siamo tutti insieme, quando possiamo tenere anche le finestre aperte. Quando io vedo quello che fate qui vicino, mi sembra di essere in casa vostra, ma io entro poi in casa vostra, ci entro con tutta la mia persona. Posso? Toc toc toc. Sì, arrivo. Ci sono nelle vostre auto, arrivo nelle vostre auto anche. Noi siamo sempre con voi, noi siamo Radio Mugello, la vostra radio.

0: ma che bella! Virtual Insanity, Jamiroquai, bellissima, bellissima.
1: Ve gusta?
0: Sì, sì, sì, sì. A volume massimo l'avete ascoltata. A volume massimo. Anche Stefano, a volume Stefano l'avete ascoltata. Sì, sì, sì, sì. Ma torniamo alla musica italiana. Irama, il suo singolo per questa estate. Cabana, qui da Radio Mugello.

Momentaccio, momentaccio per la nostra nazionale di calcio. Sì, non solo non ci siamo qualificati per gli ultimi mondiali, insomma c'è stato un ribaltone poi nel consiglio. Adesso c'è Malagò, persona che insomma secondo me può essere adatta. Aveva scelto come diciamo persone insomma come dirigenti, ecco, non mi veniva la parola, come dirigenti Maldini e Leonardo, che a loro volta avevano scelto Pirlo come allenatore. Come ben saprete, allora Pirlo non ha, si è dimesso ancora prima di cominciare il suo lavoro per una bufera che si è scatenata. Insomma, lui praticamente era il testimonial di una grande società di scommesse russa, e quindi l'Italia, non avendo dei rapporti in questo momento, non potendo avere dei rapporti con la Russia, visto che la Russia è in guerra con l'Ucraina, c'è stato qualcuno dei nostri politici ha detto che non era, diciamo, molto conveniente che Pirlo fosse allenatore della nazionale. Allora Pirlo per questo si è dimesso, e a ruota si sono dimessi anche cosa di poche ore fa, anche Maldini e Leonardo. Insomma, non è un bel inizio per questa nuova compagine societaria, questa nuova dirigenza. Insomma, non è bello. Sapete cosa vi dico? Io fossi in Malagò, farei continuare il buon Baldini. Io l'ho sempre detto che secondo me Baldini sarebbe in questo momento la persona giusta, persona seria, al contrario di Pirlo ha un curriculum anche una gavetta niente male sulle panchine, arriva dall'under 21. Io lo proverei perché credo che nessuno avrebbe niente da dire. Vedremo quali saranno le scelte di Malagò, sia come dirigenti e subito dopo come allenatori. Non dimentichiamoci che già a partire dal mese di settembre la nazionale scenderà in campo, quindi insomma io credo che sarà meglio fare un po' in fretta, ma soprattutto sarà meglio scegliere un nome giusto. Per me Pirlo non lo era, quindi alla fine non mi metto a piangere per il fatto che si sia dimesso e che non sia più lui. Secondo me non ha, in questo momento non era la persona giusta, ecco.

fantastico, sempre pieno di energia, sempre ci dà sempre delle grandi gioie, il Bruno Mars. Ce l'ha data anche con questa Oh My Soul, appena ascoltata. E a noi piace Bruno Mars. Ne è vero? Ne è vero? Estate 2026, estate con Radio Mugello. Lunedì 27 luglio, Fabio Orgoglio insieme a voi. Arrivano New Genea.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Uscito il bando contributi per la costruzione di organizzazioni di produttori per quanto riguarda lo sviluppo rurale. La Regione Toscana ha approvato il bando attuativo dell'intervento SRG02 Costituzione e organizzazione di produttori nell'ambito del completamento per lo sviluppo rurale FEASR 2023-2027. Obiettivo: sostenere la nascita di organizzazioni di produttori favorendo l'aggregazione tra imprese agricole e rafforzandone il potere contrattuale sul mercato attraverso un contributo forfettario per i primi due anni successivi al riconoscimento. La dotazione finanziaria di 200.000 euro. Possono presentare domanda alle organizzazioni di produttori riconosciute alla Regione Toscana o che abbiano già avviato l'iter di riconoscimento presentando un piano aziendale dedicato. Le domande sono aperte dal 29 luglio fino alle 13 del 30 settembre, esclusivamente online tramite la piattaforma Artea.
3: Il violento temporale che ha interessato il Mugello nella mattinata di domenica ha avuto il suo picco di precipitazioni nel territorio di Borgo San Lorenzo, dove è stata registrata l'accumulata più elevata della provincia. Oltre 60 mm di pioggia in meno di un'ora e 77 mm in tre ore, concentrati prevalentemente sul centro del capoluogo, mentre a Vaglia sono stati 46 mm. Si è trattato di un evento molto intenso ma di breve durata che ha provocato alcune criticità localizzate, in particolare nelle zone di Via Brocchi, Via Pananti, Via del Canto e Via Basaglia, dove gli addetti del comune sono intervenuti per verifiche e ripristini. E sempre a causa del maltempo, la linea faentina tra Borgo San Lorenzo e Marradi ha sospeso la circolazione con introduzione di bus sostitutivi.
2: Periodo di consigli comunali in Mugello e Alto Mugello, con diversi comuni che sono interessati, dettati anche dalle scadenze di fine mese, prima anche della pausa estiva in agosto. A Borgo San Lorenzo il consiglio comunale si svolgerà mercoledì 29 luglio alle 18 nella sala consiliare del comune. Consiglio comunale anche a Barberino di Mugello, convocato stavolta per il 31 luglio alle 18 presso la sala consiliare Sandro Pertini in Viale della Repubblica. Sono poi impegnati tutti i comuni dell'Alto Mugello. Per quanto riguarda Palazzuolo sul Senio, il consiglio comunale si svolgerà nella giornata di venerdì 31 alle 18 presso la sala Pagliazzi della biblioteca comunale. Consiglio comunale anche per quanto riguarda Firenzuola, nella giornata di mercoledì 29 luglio alle 21 presso la sala consiliare Palazzo Ex Pretura, con tantissimi punti all'ordine del giorno. Anche a Marradi il consiglio comunale si riunisce nell'ultima settimana del mese di luglio, in particolare aprirà la serie lunedì 27 alle ore 18. Consiglio comunale infine anche a Londa, dove il consiglio si riunirà appunto lunedì 27 alle 21 presso la sala consiliare, con 9 punti all'ordine del giorno.
3: Iniziativa dedicata all'emergenza della sicurezza stradale domenica mattina a Firenzuola, interventi della Misericordia di Firenzuola, del neonato Comitato per la Sicurezza Stradale, dei promotori della raccolta firme che ha mobilitato oltre 2.200 persone dal 2023. Hanno partecipato il presidente dell'Unione dei Comuni Tommaso Triberti e la delegata alla città metropolitana Sara Di Maio, sindaca di Barberino di Mugello. Sono stati richiesti fondi per il coordinamento delle forze dell'ordine con il rinforzo del presidio interforze passi sicuri e l'istituzione di un tavolo di coordinamento in prefettura strutturale per implementare controlli anche tecnologici e contrastare l'inquinamento acustico. Per la tutela del soccorso, un accordo con il 118 per garantire risorse sanitarie aggiuntive nei mesi estivi, evitando che i continui incidenti lascino la popolazione senza ambulanze. Per la segnaletica, con la manutenzione puntuale e l'installazione di nuova cartellonistica all'avanguardia che funga davvero deterrente visivo. Per la sensibilizzazione, con campagne mirate al rispetto del codice della strada, costruite coinvolgendo attivamente anche le associazioni di motociclisti. Le conclusioni sono state affidate all'onorevole Simona Bonafè e al senatore Dario Parrini. Già presentato alla Camera un emendamento da 15 milioni di euro, 5 milioni annui per il 2026-2028 da destinare ai comuni montani per finanziare piani straordinari di controllo interforze, velocità, alcol, regolarità e potenziare i rilevatori elettronici sulle tratte più critiche. 32esima edizione della festa di liberazione a Borgo San Lorenzo. Dal 22 al 28 luglio la festa torna presso la rinnovata area feste del Foro Boario. Tanti temi che saranno discussi nei dibattiti, dalla questione palestinese alla campagna sulla patrimoniale alle tematiche politiche del territorio mugellano. Lo spazio birreria è attivo da giovedì 23 a domenica 26 luglio, sabato 25 con il contest Mugello Sonoro. Le serate del 22, 27 e 28 luglio saranno animate dal ballo liscio.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte. Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

quei occhi si dicono di più. E di

La versione italiana di Circle of Life, qui questa, insomma, la versione originale era cantata da Elton John, qui questa invece è la versione italiana, l'avete riconosciuta, inconfondibile la sua voce, cantata da Ivana Spagna, il Re Leone per intenderci, ecco il Re Leone. Fabio Orgoglio insieme a voi, lunedì 27 di luglio, vicini anche al mese di agosto. Io ho fame, tanta fame, da mangiare qui c'è poco, abbiamo un po' di frutta, ma la frutta fa bene.

buona musica e anche una bella voce. Gran bella canzone, accidenti, questa di Stefano Fucili, Il bisogno d'amare, This is love. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto che al giorno d'oggi non c'è buona musica? Ce n'è e anche tanta. A me non piace quando c'è qualcuno, parli con qualcuno, ma la musica di qualche anno fa, no, a me sì, non niente a che vedere, la musica tanti anni fa sì che c'era grande musica, è vero, ogni epoca però ha la sua buona musica. E quindi insomma, gli artisti validi ce ne sono tanti, anche quelli che magari forse non arrivano ad avere un successo proprio da classifica. Vai un po' in qua e in là a guardare tra le pieghe, abbiamo tanti grandi artisti, tanti buoni artisti che fanno musica apprezzabile e assai ascoltabile. Come lui, sì, dopo Stefano Fucili arriva Ermal Meta con Stella Stellina.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi, estate con Radio Mugello.

sta spopolando questa vive la vida sognando, vive la vita sognando. Il singolo per questa estate 2026 per DJ Nell, grande, grande come sempre DJ Nell, che ci fa ballare, in questo caso ci fa anche sognare. Siamo arrivati così, ridendo e scherzando, alle 21:22. Arriva adesso più in alto, sempre più in alto, come sempre più in alto, come diceva il buon vecchio Mike Buongiorno. Ma no, non è Mike Buongiorno che sta cantando qui. Yeah, senti che ritmo che c'è anche qui. Più in alto!

cosa avete fatto di bello ieri? Beh, insomma, io mi trovavo ieri dopo pranzo nella zona Imola-Castel Bolognese. È venuto un bel acquazzone con grandine anche, non tantissima grandine, però c'era anche grandine. Ero con mia moglie, ci siamo un po' anche spaventati, allora ci siamo un attimo fermati. Mi ha detto lei, sotto l'albero, io non so però se è una scelta giusta, eh. Quando ci sono i temporali, di solito io sapevo che è meglio non andare sotto gli alberi perché possono arrivare i fulmini. Lei lo ha fatto per ripararsi dalla grandine, però boh, alla fine è andata bene, però voglio controllare il discorso dei fulmini, quando, insomma, quando piove, quando ci sono degli acquastoni forti, se è consigliabile ripararsi sotto gli alberi. Lo sapete voi? Se lo sapete ditelo al 334-7988-000 via WhatsApp. Così dai, ne parliamo un attimo insieme, ma andiamo a controllarla la cosa, eh.

lo chiamiamo Morris, lo chiamiamo Morris Maggini, lui vedrà che lo sa. Karaoke Champions, signore e signori, yepa. Yeppa, yeppa, yeppa, yeppa.

E lo chiediamo a Morris Magini, che come è noto sa tutto. Morris, allora, quando ci sono i temporali, magari, allora, tu sei, magari sei in auto, cioè, hai paura della grandine, è consigliabile ripararsi sotto un albero? Non c'è, non lo sa, non c'è, non lo sa, ci sta pensando. Signore e signori, Morris Magini. Morris Magini. Morris. Aspetta che lo recuperiamo subito, subito. Morris, mi senti? Allora, ripristiniamo il collegamento tosto, tosto. Vediamo un attimino, Morris. Morris, ci sei? No. Bene, dai, allora... andiamo con i Maneskin e recupereremo sicuramente Morris Magini. Intanto gli lasciamo il tempo, ma lui lo sa, lui lo sa. Questa cosa lui la sa sicuramente. Voi lo sapete, ma sono arrivati anche dei vostri messaggi riguardo alla mia domanda. Riguardo, insomma, volevo sapere. Io credo che non sia consigliabile, quando ci sono degli acquazzoni, con l'auto, ma soprattutto a piedi, ripararsi sotto gli alberi. Lo chiederemo tra poco anche a Morris Magini, qui con noi a Radio Mugello.

0: Sam & Spoon, Ride in the Night. L'abbiamo chiesto anche ai Maneskin se quando ci sono i temporali è consigliabile ripararsi sotto agli alberi, se magari a piedi sicuramente no, se siamo in auto meglio secondo voi ripararsi sotto un albero o no? Lo chiediamo tra poco anche a Morris Magini. I Maneskin hanno detto che è meglio di no. E sentiamo cosa dice anche il Morris Magini. Buonasera Morris. Pronto Morris?
1: Ripararsi sotto l'albero o no? Lo chiediamo tra poco anche a Morris Magini.
0: Morris? Ci sei Morris?
2: Pronto?
0: Abbiamo la Lucia, abbiamo la Lucia. Cara Lucia.
2: Buonasera a tutti.
0: Che belle sorprese che mi fate, che belle sorprese. Allora, spegnete la radio perché c'è il ritorno. Abbiamo il ritorno.
2: Radio accesa.
0: Ci sarà Morris, spegni la radio.
1: Vabbè.
0: Allora, dunque va bene, abbiamo qui sia Morris Magini che Lucia Sansone del Karaoke Champions. Come state?
2: Bene, bene, bene. Te come stai?
0: Qui tutto bene. Allora la domanda la pongo anche voi due, sia Morris Magini che Lucia Sansone, perché voi sapete tutto. Quando c'è un temporale, è consigliabile, diciamo, o sconsigliabile, magari siamo in auto, per ripararsi dalla pioggia, ma soprattutto dalla grandine, ripararsi sotto un albero?
2: Ma a mio parere no. Esatto. Anche se in effetti l'automobile, avendo le gomme, dovrebbe isolarci. Però sotto un albero è preferibile di no, considerando i fulmini, esatto, e quant'altro. Almeno io da ignorante direi di no.
0: Morris? C'è più. Abbiamo perso Morris, va bene. Comunque,
2: abbiamo perso
0: Morris. Io di te mi fido ciecamente, Lucia. Ieri con mia moglie invece ci siamo, c'era un po' di grandine, avevamo paura, ci siamo messi sotto un albero. Anche altre persone come noi hanno fatto così, però forse non è una buona scelta, dai.
2: No, è preferibile un ponte, un portone, ma non un albero.
0: Vabbè, dai. Comunque è andata bene. Lucia, allora abbiamo. Insomma, si comincia già a camminare un po' di più?
2: Cominciamo a camminare un pochino di più, però ancora non come vorrei. Ecco, io vorrei volare. Niente, io, visto che Morris non lo sento più, a questo punto vi faccio una sorpresa.
0: Sì, dai, c'è qualcun altro lì con te?
2: C'è il nostro Gianluca Ambrosini.
3: Buonasera, ciao Fabio.
0: Siamo pieni di sorprese.
2: Grande Gianlu.
0: Siamo pieni di sorprese in questa sera. Carissimo Gianluca, che piacere sentirti. Come va?
3: Piacere mio, va benissimo. Siamo sempre carichi, noi sai che siamo sempre pronti.
0: Benissimo. La stagione estiva sta procedendo alla grande, sta procedendo, immagino.
3: Anche troppo grande, sinceramente, anche troppo. Non un attimo per la mia enza. Ecco.
2: Amore, poverina.
0: Insomma,
3: mi sopporta. La dura.
0: La vedrai anche un pochino meno, visto che sarai impegnatissimo in serate.
3: E poi ci andiamo in ferie,
0: Bene, dai. Dove andate di bello in vacanza?
3: Stiamo pensando ad andare in Grecia, adesso vediamo.
0: Veniamo con voi, anche io, la Lucia.
3: Volentieri.
0: Anche io, la Lucia e Morris, veniamo tutti con voi.
2: Mi senti?
0: Ti sentiamo, che un ritorno. Spegni la radio, Morris.
4: La radio è spenta.
0: Vabbè, comunque sentiamo anche un ritorno. Un eco. Eco. Allora,
2: comunque Fabio, non poteva mancare però in questa reunion la nostra campionessa del karaoke.
0: Ma ci siamo,
2: la
0: ci siamo
2: Jenny
0: tutti
2: Barilli.
0: Ma ci siamo tutti.
2: A tutti,
0: grande, ecco. Grande Jenny, grande signori, Jennifer Barilli. Ma mi avete fatto delle sorprese incredibili per questa serata.
2: Sì.
0: Come stai Jennifer?
5: Sì, tutto bene, dai.
0: Allora,
5: andiamo avanti.
0: Benissimo, abbiamo parlato pochi giorni fa con Max Di Chiara, sta procedendo bene la preparazione della canzone che tu canterai e che Max ha scritto. Quindi insomma io lo ripeto, sono contento, l'ho sentita in anteprima, è bellissima, eh?
2: Sì, è vero, è un bel pezzo, vai. Un bel pezzo, lui ha seguito alla lettera quello che a me sarebbe piaciuto e quindi diciamo che è stato molto bravo a captare ogni mia singola richiesta, ecco, ti dirò così.
0: Allora, visto che il Karaoke Champions è già in vacanza, io allora prima da Lucia vorrei chiedere, visto che l'abbiamo ricordato anche nelle settimane scorse, però lo ricordiamo anche oggi, allora farei due cose: uno, ricorderei i contatti del Karaoke Champions e anche per gli amici a casa che vogliono andare a curiosare e a prepararsi per la nuova stagione del Karaoke Champions, e poi dopo l'altra è quali saranno le novità per la prossima stagione per il Karaoke Champions.
2: Allora Fabio, io ti dico subito che se tu mi consenti io vorrei fare un saluto a Max Di Chiara.
0: Ciao Max, naturalmente un abbraccione grande, subito dopo quando ci saluteremo abbiamo un fiore sulla riva, la vogliamo, insomma, la sua nuova canzone.
2: Praticamente questa sera doveva essere con noi, però purtroppo è impegnato con il lavoro, certo. E quindi gli facciamo un saluto. Lui ci risponderà sicuramente da dov'è, perché in questo momento era impossibilitato.
5: Ciao Max!
0: Ciao Max, è un grande Max.
2: Il numero telefonico a cui rivolgersi eventualmente per chiedere qualsiasi tipo di informazione è il numero 351-9324-967.
0: Oppure okay. sui social Karaoke Champions.
2: Oppure su Facebook, sui social Karaoke Champions.
0: Karaoke Champions che dalla prossima stagione avrà un nuovo vestito.
2: Esatto, avrà un nuovo vestito e anche un nuovo nome, però il nome lo sveleremo più avanti.
0: Bene.
2: Praticamente come?
6: Se posso dire una cosa, Jennifer.
2: Eccolo!
6: Se posso dire una cosa, Jennifer è l'ultima campionessa della Karaoke Champions.
0: Esatto.
2: Sì, perché poi ci sarà un nuovo nome, quindi un nuovo vestito, come dicevi tu, Fabio.
0: Esatto.
2: E a quel punto sarà sempre il prosieguo, però sotto un'altra veste.
5: Benissimo. Ricordate, gli ultimi saranno i primi!
2: Sempre, Jenny, sempre.
6: Saranno gli ultimi.
0: Allora, visto che vi ho qua tutti e quattro, allora, il buon DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini, con la sua Enza, loro in vacanza in Grecia. Dove, Gianluca?
7: No, non sappiamo ancora, sta scegliendo Enza, è lei che si occupa di queste cose, sta scegliendo lei, stiamo guardando su che piccolo attollo andare, non sappiamo ancora.
0: Non ce lo volete dire perché avete paura che vi seguiamo, lo so.
6: No, è andata.
7: No, non l'abbiamo ancora veramente deciso.
0: Jennifer Barilli dove andrà in vacanza di bello?
5: Ma che vacanza, io devo andare a lavorare, questo ci dà le ferie solo la settimana del Ferragosto, quindi praticamente è quasi innecessario per prenotare la settimana di Ferragosto. Impossibile, quindi no, ma poi io sono impegnata con le serate musicali.
0: Bello, bene.
5: Chiaramente molto belle, mi fa molto piacere, quindi sono quest'estate dedicherò le mie ferie tra virgolette alla musica.
0: Bene.
7: Niente di più bello.
0: È vero. Lo chiediamo anche al buon Morris Maggini, vacanze.
6: Fabio, prima che ti dica le mie vacanze, fai dire tranquillamente sia a Jenny sia a Gianluca dove possiamo trovare, cantare e suonare.
0: Certo.
6: Vai Jenny, dove sarai?
5: Allora, io il 6 d'agosto canterò alla Scaletta, la serata aperitivo. E il 7 d'agosto sarò al Caffè Mori a Viareggio, anche lì serata aperitivo.
0: Bene.
5: E quindi dalle 19:30 in avanti musica con Come che canto, e poi con il mio maestro di interpretazione che fa il piano, giustamente lui è un pianista, uh-huh. E quindi facciamo piano e voce, e le serate sono queste. Poi ora quella non sono ancora sicura, però dovrei essere anche in un altro posto che si chiamano le Cantine Angeli a Camaiore, primo di agosto, però non è ancora stato confermato, quindi ve lo dico lo stesso, ma insomma non è ancora certo.
0: Va bene.
2: Ma sì, facciamo un po' di pubblicità alle Cantine Angeli.
0: Allora, quindi il 6.
5: Ecco, invece è serata di cena, molto bella, molto un posto molto, molto, molto, molto... veramente molto carino, ecco.
0: Allora, abbiamo detto il primo a Lido di Camaiore, il locale?
5: No, allora, il primo è a Marina di Carrara, la Scaletta,
0: okay.
5: Il secondo è a Viareggio, il Caffè Mori, e poi, Ducis in fondo, abbiamo appunto, te l'ho detto, forse le Cantine Angeli a Camaiore.
0: Ricordiamo le date?
5: Primo agosto, Camaiore... 6 agosto Marina di Carrara, 7 agosto Viareggio.
0: Va bene. Comunque siamo tutti in zone, in posti bellissimi, quindi bene, dai, non mancheremo. Invece DJ Schwarz, Gianluca Ambrosini.
7: Il DJ Schwarz invece lo trovate il 30 di luglio alla Casina Rossa, il 31 di luglio sono su a Fos di Novo in piazza panoramica bellissima, si vede di tutto, si vede il mondo.
0: Allora, ricordiamo anche, oltre ai locali, anche i luoghi, perché siamo un po' lontani. Abbiamo anche, anche amici, esatto. E amiche che di sicuro magari fanno un giro, oppure sono in vacanza anche in Versilia, quindi verranno sicuramente.
7: Io sono
0: trovati.
7: A Serzana, la Casina Rossa è a Serzana.
0: Okay.
7: Invece l'altro bar, i Cherubini, è su a Fos di Novo. E poi il primo agosto sono a Meglia, allo Sciuè.
0: Bellissimo.
7: Sono bei posti. Poi avevo altre date, i locali sono poi dopo, la settimana dopo qua a Lipo Tour, dove c'è su alle Colline del Sole, però non ti so dire, non mi ricordo la data qual è, perché sono veramente quasi esausto adesso, veramente sono messo da date, non me le ricordo quasi neanche più.
0: Non dire così. Dai, quindi bene, no. dai, abbiamo allora le vacanze ora del buon lui, Maurice Maggini.
7: Dove vai in vacanza?
8: Io vado in vacanza dal 30 al 34 di febbraio. anzi, dai, voglio essere serio, il 38 febbraio.
0: Esatto.
8: Andrò in vacanza e starò benissimo.
0: Bene, e noi verremo a trovarti.
2: Sì, assolutamente, guarda.
0: Tu Lucia invece dove andrai di bello?
2: Guarda, io sono un po' indecisa, ti dico la verità, se andare a casa mi resto oppure a casa mi sto.
0: Va bene, ma se, del resto, insomma, voi abitate in un posto che è al mare, un posto bellissimo, e secondo me adesso si sta bene lì, no?
2: Sì, fa caldissimo, Lucia. Però ovviamente
8: Fabio. Lucia va a Divano Sabbia d'Oro.
0: Va bene.
7: Divano Sabbia d'Oro.
0: Siete fortissimi, dai. Bene, dai, io sono contento, mi avete fatto una bella sorpresa anche questa sera, e sono contento anche gli amici e le amiche a casa. Sapete cosa vi dico? Evviva il Karaoke Champions! Evviva! Evviva! Evviva! Grandi! Allora, un grandissimo saluto e una grandissima buona estate a Jennifer Barilli, a Lucia Sansone.
5: Un saluto a tutta la radio.
0: A DJ Schwarz, a Gianluca Ambrosini.
7: Un salutone a tutti.
0: E naturalmente a lui, uomo Morris Maggini. Buonasera. Ci salutiamo con la nuova canzone di Max Di Chiara.
5: Ciao Max.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.

perché anche i Maneskin ce l'hanno detto, hanno paura quando ci sono i temporali e non si riparano sotto agli alberi. Signore e signori, siamo arrivati quasi alle 22, c'è il Fabio Orgoglio insieme a voi, dopo i Maneskin, Move Your Body! Ah yeah!

0: con Gianni Galliani, questa anima fragile di Vasco Rossi è piaciuta, vero Gianni?
1: Sì, pronto, beh certo, eh. Certamente le canzoni di Vasco Rossi sono sempre molto belle e ben accette.
0: Benissimo, buonasera quindi e benvenuto a Gianni Galliani, ciao ciao
1: buonasera,
0: Gianni.
1: Buonasera, ciao ragazzi, ciao a tutti i vostri ascoltatori di Radio Mugello, che fate di bello, tutto bene? Sì.
0: Tutto bene, tu come stai?
1: Tutto bene, diciamo, dai,
0: bene,
1: tutto bene. Abbiamo concluso il Tour de France, ecco. Un'altra grande corsa a tappe che si è conclusa.
0: E quindi dai, noi siamo curiosi di sapere qualcosa da te su questo.
1: Sì, il risultato qualcuno se lo immaginerà, anche se ha seguito da poco, se segue da poco il ciclismo, insomma ha vinto il predestinato, colui che insomma sta facendo un po' arrabbiare molti perché vince sempre, esaltare tipo me perché tutte le volte trova dei metodi originali per vincere, fughe, cronometro, stacchi, insomma ha sempre delle nuove alternative, però Pogacar è sicuramente il protagonista
0: forte,
1: assoluto di questo Giro di Francia, il più forte, si è meritato tutto quello che gli si dice perché davvero ha dominato da inizio alla fine un tour che era disegnato secondo me abbastanza bene, però nelle tappe in cui contava veramente esserci con la forza, con la testa e con la squadra, lui ha dimostrato di essere il numero uno, quindi insomma andiamo un po' a vedere anche la classifica finale, ma c'è poco spazio per tutti, e la classifica finale che non vede naturalmente come era previsto al secondo posto o al terzo colui che è caduto, vale a dire Vingegaard, vincitore del Giro d'Italia che abbiamo parlato l'altra settimana,
0: esatto.
1: È andato in terra in un punto del Giro di Francia particolarmente delicato perché stavano per cominciare le tappe a lui più congeniali l'ultima settimana, sappiamo che Vingegaard le lunghe salite con pendenze anche abbastanza toste poteva dare qualche grattacapo a Pogacar, poi per vincere un altro discorso, per vincere doveva recuperare 5 minuti, quindi non è che recuperare 5 minuti a Pogacar sia la cosa più semplice del mondo, anzi è più facile perdere degli altri, per cui insomma è tanta roba. Dunque vince Pogacar, 21 tappe addirittura, si parla di una media record di 43 orari per tutto il tour, quindi insomma il tour più veloce della storia, anche se c'erano le montagne solite, quindi grande accortezza da parte delle tecnologie, perché adesso abbiamo parlato anche l'altra settimana delle biciclette sono molto molto curate tecnicamente, le squadre hanno i loro preparatori, ogni corridore è preposto a fare un certo ruolo, quindi ciò ha determinato anche questa media particolarmente elevata. Vince Pogacar con 5 tappe al suo attivo, quindi proprio una roba mai vista. E vince il quinto tour penso in 7-8 anni, adesso non so di preciso, non te lo so dire, magari tu che ogni tanto vai a scartabellare
0: quanti tour ha vinto, adesso ci guardiamo.
1: È il quinto tour penso in 7 anni, perché o in 8 anni, perché negli altri 3 a distanze alternate è arrivato secondo da Vingegaard, quindi se lo sono giocate sempre il Tour de France nelle ultime edizioni. Al secondo posto Evenepoel della Red Bull, differenza di cronometro 6 minuti e 26 totali, quindi un ritardo 6:26, però Evenepoel ce lo aspettavamo, secondo me anche da parte mia, me lo aspettavo più in basso di classifica perché nelle grandi salite, soprattutto negli anni scorsi, non aveva mai dimostrato di poter reggere il ritmo dei migliori, invece quest'anno ha veramente stupito tutti, si è preparato con grande scrupolo al Tour de France, è calato anche fisicamente, diciamo così, e quindi ha potuto affrontare al meglio tutte le complicanze derivanti dalle grandi salite. Quindi onore a Evenepoel della Red Bull che si è riclassificato sul podio al secondo posto. Terzo gradino del podio, Del Toro, della stessa squadra di Pogacar. Pensa che nell'ultima settimana Pogacar non è che abbia forzato tanto i ritiri, perché aveva già un vantaggio importante, ed è andato addirittura a proteggere il terzo posto di Del Toro.
0: Ma pensa. Di solito è il contrario, no?
1: Cioè, io mi aspettavo altri attacchi, perché qualcuno magari ci aveva provato a fare qualche allungo, invece lui, più che altro, quando gli altri scattavano, proteggeva Del Toro, perché si alzavano troppo il ritmo, lui andava, era un po' alla frutta, diciamo così, perché è giovane, quindi
0: sì.
1: E lo ha protetto, gli è stato davanti in quasi tutte le tappe per portarlo nelle migliori condizioni per giocarsi il podio finale, e ci è riuscito.
0: Riuscito,
1: perché Del Toro ha accusato 9,42 finali, prima di Sei Sachs del Decathlon con 11,56, proprio nell'ultima tappa è riuscito a distanziare il fenomeno 18enne francese, di cui sentiremo sicuramente parlare tanto, perché è veramente molto molto forte in tutti i territori, classiche di un giorno e anche corsa a tappa. Sei Sachs si farà, forse deve maturare ancora molto fisicamente, perché è un po' magrolino, diciamo così. Proseguiamo col quinto posto di Lenny Martinez della Team Bahrain Victorious, poi abbiamo Skill Mose della Lidl Trek, tutti e due a un quarto d'ora di ritardo. Ayuso, che doveva fare fuoco e fiamme della Lidl Trek, si è dimostrato un capitano che non ha molto coordinato le forze, lui stesso è andato in pallone quando serviva, 17 minuti 48 in ritardo. Carapaz, che ha vinto due tappe, quindi due tappe di montagna finale, quindi ha vinto anche il premio combattività finale, ha terminato con 20 minuti di ritardo accumulato soprattutto nella parte centrale del tour, quando non c'erano le salite decisive per lui. Comunque ha fatto, quando serviva anche lui, ha fatto tanti scatti e ha infiammato il numerosissimo pubblico presente sulle strade francesi, quindi grandissimo Carapaz, che tra l'altro qualche anno fa ha vinto anche il Giro d'Italia, quindi insomma non è uno così da poca considerazione.
0: Vai pure avanti.
1: Nonno Pidcock della PQ36, 29 minuti, terzo Jart di una formazione che non so esattamente cosa sia, comunque una formazione minori, a 33 minuti di ritardo. Questa è la lista dei primi 10, con Del Toro che ha vinto una tappa e Vanderpool due tappe, tra cui la cronometro, e Pogacar quello che ha vinto più tappe. Poi ci sono state anche delle buone volate, tra cui Coy, Merlier, che ha vinto tre tappe, Smith una tappa, Philipsen una tappa, insomma anche i velocisti si sono fatti valere nelle poche tappe a loro riservate. Una parentesi molto negativa per gli italiani.
0: Vabbè, però Biganzoli 14esimo, non malissimo, dai Gianni.
1: Tralasciando Biganzoli, che purtroppo deve fare il gregario a Vingegaard, finché non è andato in terra, lui ha dovuto fare il gregario a Vingegaard sulle prime salite. Poi si è difeso, ma aveva già accumulato un po' di ritardo, sì, una tappa difficile, quindi
0: 14esimo
1: molto. L'unico positivo è stato Biganzoli. Biganzoli, secondo me, se farà il capitano per un Giro d'Italia o per una manifestazione importante, potrebbe, se c'è della salita, dire la sua, sempre se viene lasciato un po' con le redini, diciamo così, un po' scoperte, perché se deve essere sempre a servizio di qualche capitano straniero, diventa molto complicato farsi valere, diciamo.
0: Dopo però, per trovare un altro italiano, bisogna andare al 33esimo posto con Cattaneo.
1: Che chi è? Sono curioso per chi è il 33esimo
0: Cattaneo,
1: posto.
0: Cattaneo.
1: Ah, Cattaneo, adesso lo scrivo anche sopra al mio profilo di Facebook, perché io degli italiani non a parte Biganzoli non abbiamo vinto una tappa che sarebbe già stato abbastanza importante, insomma, una tappa al tour di prestigio minimo sindacale, diciamo, che è una vita che non diciamo che facciamo zero al tour, insomma, non era.
0: Certo.
1: Poi e quindi si poteva tentare qualche cosa di più, farsi vedere un po' in salita, non dico mica arrivare fino in fondo, però qualche allungo, qualche traguardo per i punti della maglia verde, insomma, non ci siamo fatti vedere.
0: Sembra
1: Ganna,
0: facile.
1: Ganna è a cronometro, purtroppo c'è Verne Pool che gli è superiore, poteva conquistare la tappa a cronometro, ma più di tanto Ganna in corse nelle altre tappe non è che potesse fare. Diciamo così.
0: Ecco Gianni, quindi, a proposito di Pogacar, quanti Tour de France ha vinto? Sono 5, come dicevi tu, e avevi ragione. Praticamente li ha vinti nel 2020, 2021, 2024, 2025 e 2026. Quindi ha saltato il 2022-2023.
1: Che li ha vinti Vingegaard? Okay. E lui è arrivato secondo, quindi sempre sul podio.
0: Cosa importante è che con questa vittoria va a quota 5 e ha raggiunto le vittorie nella Grand Boucle, eguagliando il record di leggende del ciclismo come Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil e Miguel Indurain. Quindi insomma,
1: esatto, è un club ristretto di 5 tour.
0: Sì,
1: e quest'altro anno, presentandosi penso ancora in ottime condizioni perché è giovane, insomma, potrebbe tentare addirittura di vincere un altro ed essere il primo assoluto a portare a casa più tour in assoluti da quando c'è le manifestazioni ciclistiche del tour professionistiche, diciamo. Sì.
0: Bene Gianni, stavo dando un'occhiata, ma Pantani invece quanti Tour de France ha vinto? Due?
1: No, Pantani ha vinto uno.
0: Uno solo?
1: Pantani ha fatto doppietta nel 97 col Giro d'Italia, se non era Giro d'Italia e Tour de France. Però ha fatto sempre dei buoni Tour de France, però ne ha vinto uno solo.
0: Ok. Va bene, nel 98 esattamente, nel 98?
1: 98.
0: Va bene,
1: ok
0: Gianni,
1: ti chiudo così chiudiamo la parentesi ciclistica e la prossima

0: Torres l'ha giudicato carapace in virtù delle ultime scalate molto molto importanti. La maglia bianca di miglior giovane se l'ha giudicata Del Toro, compagno di squadra di Pogacar, quindi gli ha fatto anche l'ha aiutato anche a vincere la maglia bianca per la sua prestazione.
1: Benissimo, è stato un bel Tour de France. Grazie anche a te, caro Gianni. Ringraziamo
0: Gianni.
1: Grazie
0: altrettanti a voi. Peccato perché, insomma, io sento dire pur stupefacente, ci andrei piano, perché quando nella prima settimana è già una classifica abbastanza definita, diciamo un 7,5 via come spettacolarità di questo Tour de France. Non vado oltre
1: quando c'è un grande campione che fa un po' il vuoto dietro di sé alla fine,
0: purtroppo quello c'ha un'accelerazione nella salita conclusiva che non gli stai dietro, quindi come fai? Bisognerebbe metterlo in difficoltà con la squadra, isolarlo nelle prime salite, ma chi è che ha la forza quando poi mancano 100 km di tenere un certo ritmo per stancare la sua squadra?
1: Forse
0: quello è il segreto.
1: Forse qualcuno con la moto riesce a stargli davanti.
0: Sì.
1: Va bene, grazie Gianni Galliani, e a lunedì prossimo con un appuntamento parleremo di baseball.
0: Parleremo del campionato di baseball che è arrivato ai quarti di finale, cominciano proprio nel weekend le prime partite decisive, torneremo sull'argomento specifico.
1: Ciao Gianni, grazie.
0: Ciao Fabio, un saluto immenso a tutti i tuoi radioascoltatori e buona serata.

La versione remix, molto più spumeggiante, molto più veloce. Eh sì, ultimi minuti di trasmissione in compagnia del Fabio Orgoglio in questo lunedì 27 luglio. Dopo Show Me Love è il turno di Caparezza.

fa stare bene. Sì, sì, il grande Caparezza. A voi cos'è che fa stare bene? A me stare insieme a voi, a me ascoltare musica, a me sì, anche fare l'amore, eh? Chi è che alzi la mano chi non sta bene quando fa l'amore? Vedo tante mani alzate, eh? Evviva l'amore, evviva la musica, evviva Radio Mugello.

0: ieri sera appuntamento, grande appuntamento con Tu per Tu. Questa sera replica tra pochi minuti, insomma, arriverà Alessandra Sassa, ma ce l'abbiamo qui anche adesso. Ciao Alessandra.
1: Buonasera a tutti. Io chiedo scusa, ma questo lunedì la mia voce è peggio della scorsa settimana.
0: Tu, Alessandra, non devi scusarti, non devi scusarti mai.
1: No, è che allora io sono in crisi di astinenza da radio, da Love in the World, da Tu per Tu. Purtroppo, insomma, a volte si giocano brutti scherzi e quindi cerchiamo di preservare. Io ho scoperto che non abbiamo solo le corde vocali, ma abbiamo anche le false corde.
0: Le
1: si chiamano false corde. E le false corde in pratica servono a proteggere le corde vocali. Ecco, diciamo che in questo momento stanno un po' lavorando le false corde per proteggere le corde vocali, ma alla fine tanto lo vinco io, non vincono le corde vocali.
0: Certo, certo. Abbiamo un'Alessandra Sassa invincibile, imbattibile, un Highlander, l'Highlander della radiofonia italiana.
1: Insomma, no, ma veramente è pazzesco pensare come possa mancare la radio, no? Poi tra l'altro, se non erro, oggi è proprio l'anniversario della nascita delle radio libere.
0: Nessuno mi dice niente, per fortuna che ci sei tu, Alessandra.
1: Il 27 luglio del ero piccolina, insomma, del 1976, ci fu proprio una sentenza della Corte Costituzionale che andò a sancire la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché fossero a diffusione locale. E quindi iniziò il 27 luglio del 76 il cosiddetto periodo, l'era, chiamiamola come vogliamo, delle radio libere. Quindi auguri a noi speaker, a tutti gli editori di radio, ma anche a coloro che ascoltano la radio, perché
0: certamente.
1: Gli ascoltatori sono sempre i protagonisti poi alla fine, no?
0: È così, se non ci fossero gli ascoltatori non ci sarebbe la radio, e la radio resiste anche a distanza, cioè cambiano i sistemi per ascoltare musica, così, ma la radio c'è sempre.
1: Assolutamente, la radio c'è sempre, e poi posso dire, ancora nel periodo estivo secondo me c'è ancora di più la radio,
0: ma sai che
1: magari la televisione, non è che in televisione ci sia un granché.
0: Sì, ma poi vedo che molti miei colleghi, anche qui a Radio Mugello, l'estate fanno festa. Invece per me è bellissimo, l'estate è ancora più bello. È bellissimo secondo me. Ecco.
1: Assolutamente.
0: Io mi trovo spesso qui negli studi da solo, sto benissimo, finestre aperte, spalancate, tutto nudo e avanti coi carri, musica a palla, che spesso i vicini qua, sono dei condomini qua, telefono per dire: si può abbassare la musica? Che qui c'è gente che lavora domani, eh? Allora chiediamo umilmente scusa, no, perché insomma con le finestre aperte indubbiamente a volte la musica arriva un po' forte.
1: Certo,
0: Alessandra,
1: certo.
0: Ieri sera abbiamo goduto di un altro appuntamento con la Tu per Tu, con un altro grande ospite.
1: Sì, un grande ospite, ci tengo particolarmente, lui si chiama Steve, è un cantautore indipendente. E il bello che nella sua arte, come la chiamo io, perché per me tutti coloro che fanno musica sono degli artisti, appunto,
0: certo.
1: E lui riesce perfettamente a andare a, come si suol dire, miscelare, fondere quella che è la sua scrittura molto emotiva con però dei sound molto moderni, no? Quindi non si può dire a che genere appartiene. Lui è un po' un pop, un urban, un musica elettronica, e tra l'altro sta per uscire un suo nuovo album che si andrà a intitolare Equanime, anche un titolo un po' particolare, dovrebbe uscire a fine del 2026, Ed è una sorta di, come mi emergerà anche durante la chiacchierata, un progetto che in pratica vuole consolidare in un certo senso la sua vena, la sua, sì, diciamo vena stilistica, attraverso appunto questo sound magari un po' più definito rispetto agli album precedenti. È molto bravo questo ragazzo, io mi invito a seguire anche le sue pagine social su Instagram, Steve Official Music, poi vabbè su Spotify, YouTube si possono ascoltare le sue canzoni e l'ultimissima appunto che è uscita, diciamo che fa da apridisco, non so se si può dire così, che sarà contenuta in queste equanime, si intitola Mille cose che non sai di me. Ed è molto vera perché tante volte quando magari certe storie d'amore finiscono, ma anche legami, io penso di amicizia, non solo d'amore, finiscono a un certo punto si vive quelle mille cose che non sai di me. Magari fino al giorno prima sapevi tutto del tuo migliore amico, della tua migliore amica o del tuo ex o della tua ex e poi improvvisamente diventa quel mille cose che non sai di me.
0: Ma mi hai incuriosito perché ieri sera me la sono persa la tua per tu, me la riascolterò adesso, ma ci sono anche tanti amici che magari la domenica so, escono, vanno a mangiare la pizza, allora
1: Beh,
0: magari...
1: poi adesso è il periodo anche di magari di vacanza, chi
0: Va bene, no, ma
1: esce.
0: molti amici portano Radio Mugello anche in vacanza, ecco, non è che...
1: Bravi, fate
0: sì,
1: bene, mi
0: infatti.
1: raccomando. Tutti i programmi di Radio Mugello.
0: È vero, è vero. Però insomma, chi se l'è persa ieri sera sicuramente se la riascolterà se l'ascolterà questa sera e io sarò uno di quelli, con molto molto
1: Bene,
0: piacere.
1: molto
0: Alessandra,
1: bene.
0: ti
1: Grazie
0: abbracciamo
1: Fabio.
0: forte, forte, forte, forte.
1: Grazie.
0: E, programmi
1: Io poi.
0: per le vacanze?
1: Tutto dipende
0: È vero, è vero. È
1: da
0: vero, è
1: queste
0: vero.
1: corde vocali, da un po' di esami. Che, guarda, di sicuro posso dire che avrò dei rapporti ravvicinati. Non so ancora se con uomo, donna, logopedista. Perché
0: Va bene.
1: anche a 51 anni si fa la logopedia.
0: Va bene,
1: Quindi.
0: dai.
1: Perché così a settembre la voce della Sasta sarà ancora migliore, diciamo così, sarà più bella, speriamo.
0: A noi piace anche così, però naturalmente...
1: No,
0: Beh,
1: a me no
0: insomma... No,
1: perché è faticoso.
0: infatti era quello che volevo dire. Però ti aspettiamo più, insomma, ancora più in forma.
1: Assolutamente sì, ce la metto tutta, ve lo prometto. Per
0: Grande.
1: tutti voi di Radio Mugello, un bacione a tutti voi e buon ascolto
0: Grazie.
1: del tuo programma e poi di a tu per tu quando sarà ora,
0: Tra
1: ok?
0: pochissimo. Grazie ad Alessandra
1: Grazie
0: Sassa
1: Fabio,
0: e
1: ciao a tutti.
0: buon a tu per tu a tutti. Ciao Alessandra.
1: Ciao, ciao.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: State con noi, e state con Radio Mugello.

Pronti? Pronti? Cosa c'è adesso? Ma come, come? Neanche dirlo. Appuntamento ora con il disco Baia degli Angeli. Cosa vi ha scelto? Vi ha scelto questa sera il Fabio Orgoglio? Oh, sì. Bella, bella. Senti che bel ritmo. Galaxy War, disco Baia degli Angeli.

War Galaxy, disco Baia degli Angeli. Siamo arrivati quasi in fondo all'appuntamento con il sottoscritto. Abbiamo ancora un paio di cartucce da sparare a salve. No, sono bombe, ma quelle che piacciono a noi, non siamo violenti. Chi ama la musica non può essere violento, eh? Poi dopo arriverà Alessandra Sassa con la sua A tu per tu. Ospite di questa sera, Steve.

E dalla regia mi dicono che è prontissima la replica di A Tu per Tu, Alessandra Sassa. Come detto, come anticipato anche dalla voce di Alessandra poco fa, ospite in A Tu per Tu questa sera Steve, personaggio interessante che non vediamo l'ora di scoprire questa sera, cioè non è che lo scopriamo noi, cioè scoprire nei suoi lati più reconditi, perché l'Alessandra Sassa lei riesce a mettere a proprio agio gli ospiti di A Tu per Tu e a farceli scoprire in maniera inconsueta, ecco. Quindi pronti con l'Alessandra Sassa Show qui a Radio Mugello, la replica di A Tu per Tu. Fabio Orgoglio fa ciao con la manina, io vi aspetto domani mattina, abbiamo fatto anche la rima, domani mattina con Mondovisione ore 11, sempre qui da Radio Mugello. Hasta la vista!

0: Com'è?
1: A tu per tu con Alessandra Sassa. Personaggi del mondo della musica, dell'arte e della cultura si raccontano sentendosi a casa. Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
2: Ho fatto un brutto sogno che parla proprio di te. È come mescolare il sale dentro il nostro caffè.

0: Abbiamo iniziato questa puntata di A Tu per Tu con un brano. Io vorrei tirare l'orecchio a questo artista, lui lo sa perché gliel'ho già detto, se la sta ridendo. Perché in realtà voi lo sapete che la stessa non ascolta soltanto l'ultimo singolo, ovvio ce n'è uno e quello è, ma qui di canzoni comunque ce ne sono. E quindi mi sono andata oltre a leggere la biografia, e ben arrivato a Steve, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Mi sono ascoltata anche le sue canzoni, ovvio, non potevo metterle tutte, quindi ho dovuto fare una scelta mia molto arbitraria su quale canzone, con quale canzone del precedente all'ultimo singolo di cui andremo poi anche a chiacchierare. E quindi ho scelto Colpo al Cuore. E il colpo, allora, ve l'hai fatto venire, il colpo al cuore, Steve, mannaggia te.
1: Tu pensa che quando l'ho scritta, più o meno, ero anch'io in una fase di quasi colpo al cuore. Ma sai che molti mi chiedono, ma è un colpo positivo o un colpo negativo? Allora io spoilerò, così almeno le persone vanno a curiosare. Però colpo al cuore in realtà nasce ovviamente da una rottura, no? Quindi è il colpo al cuore subito dopo una rottura.
0: Esatto, no, ma tanto ormai gli amici di A Tu per Tu l'hanno capito. Io ormai ascolto solo un certo tipo di canzoni in questi ultimi mesi della mia vita, e il colpo al cuore me l'hai fatto venire, grazie.
1: Ok, va no, bene, però adesso,
0: a parte gli scherzi, è veramente una gran bella canzone. Tra l'altro poi ho visto che ha anche superato tanto, un numero di stream veramente esagerato, più di 10.000 stream, ma forse perché rappresenta, rispetto anche ad altre tue canzoni, una sorta di passaggio a un nuovo tipo di cantautorato che è il tuo, perché anche insomma quella che poi andremo ad ascoltare ha veramente il suo perché. Quindi ti senti un po' cambiato dalle primissime canzoni che tu hai iniziato? Poi tra l'altro mi piace l'idea che tu sia un cantautore indipendente e che riesca veramente a portare con la tua musica, con le tue canzoni, quelli che sono i sentimenti veri, autentici di ognuno di noi poi alla fine.
1: Dai, colpo al cuore l'ho scritta quando avevo già terminato, diciamo, la prima epoca,
0: sì?
1: del primo album, che si chiama Macchie d'inchiostro, e volevo un po' crescere, nel senso che quelle canzoni erano nate di fretta, come sfogo.
0: Sì.
1: Un periodo particolare della mia vita, no? Poi ho capito che forse volevo cambiare modo di raccontare le cose a chi ascolta un pezzo, e quindi anche la scrittura è diversa, cioè oltre alla canzone di per sé,
0: sì, certo,
1: anche proprio il modo di scrivere è diverso. Perché? Perché all'interno del testo magari cito dei riferimenti per cui le persone riescono a far diventare immagine quello che io dico, e questo secondo me è un po' premiato il brano, ecco. E ti aggiorno, è arrivato a quasi 16.000 streaming oggi.
0: Caspitolina. Ecco, hai detto una cosa bellissima, perché in realtà ascoltandola è un po' come, magari può sembrare un termine di paragone forte, è un po' come quando uno legge un libro e riesci leggendo a immaginarti, a visualizzare nella mente quello che tu stai leggendo, no? Ecco, io la sensazione che ho avuto sia con Colpo al Cuore, ma anche con, vabbè, adesso lo svegliamo, Mille cose che non sai di me, che è l'ultimissimo singolo, è come se io ascoltando le canzoni avessi, come se fossero stato un film, come se io avessi visto proiettata ascoltando l'immagine, quindi quello che tu stavi raccontando, quello che tu vuoi raccontare. Come quando si legge un libro che tu ti immagini la scena di un film. Ecco, per me è stata la stessa cosa.
1: Che deve trasmettere la canzone, oltre a crearti proprio nel canto, nella musica, ma il testo ti deve proiettare in quello che l'artista vuole comunicare.
0: Esatto.
1: Colpo al cuore racconta quegli attimi immediatamente successivi alla rottura, no? Non so se, vabbè, ti parlo per esperienza personale, però magari ti lasci, ok?
0: Sì,
1: ti lasci,
0: capisco,
1: e il giorno dopo inizi a dormire sul divano, inizi magari a tentare un approccio che sia amichevole, ma dall'altra parte non c'è risposta. Quindi ci sono una serie di immagini, andare a prendere le proprie cose sotto casa, quindi racconta quei giorni immediatamente successivi, no?
0: Assolutamente, sì.
1: E quindi poi alla fine, diciamo, lascia comunque uno spiraglio di speranza, no?
0: Certo.
1: Perché comunque sia, le canzoni bisogna chiuderle anche un po' con un pensiero positivo. Però è stato quello che ha generato Colpo al Cuore.
0: Ecco, ma in un certo senso Colpo al Cuore potrebbe essere stato veramente una sorta di anticamera di mille cose che non sai di me?
1: Sì.
0: Potrebbe
1: sì,
0: legare per... una sorta di fil rouge, colpo al cuore con mille cose che non sai di me?
1: Sì, perché diciamo colpo al cuore è il momento in cui ti separi, no?
0: Okay.
1: Quindi quello succede e quelli sono gli attimi che tu descrivi.
0: Sì.
1: Ma poi c'è un momento in cui elabori, fai un'analisi, cerchi di capire che cos'è che non ha funzionato. E poi da lì, oltre al fatto che in mezzo ci sono altre canzoni, perché comunque tutte le mie canzoni hanno un po' una sorta di percorso,
0: sì,
1: e alla fine lì c'è la sentenza, chiamiamola così, ovvero ci sono tante cose che non sai di me, anche se siamo insieme da 20 anni, 30 anni, 10 anni, non lo so,
0: sì, sì,
1: però
0: sì,
1: siamo insieme da tanto e si dà per scontato di conoscere tutto dell'altro, e invece non è così.
0: No, non è così, e paradossalmente nel momento in cui quel legame finisce è ancora peggio, perché veramente poi non sai più nulla di quella persona, o magari lo scopri banalmente su dei social, yes, e ti poni ancora più domande, fai ancora più introspezione, perché obiettivamente mille cose che non sai di me è veramente una canzone, al di là dell'intensità, proprio del testo, ma anche le sonorità, ma io adesso mi limito al testo, è veramente un brano che molto, come dire, molto terapeutico, no? Io spesso dico la musica è terapia, ecco, questo è l'esempio di un brano terapeutico. Mille cose che non sai di me fa veramente bene.
1: E beh, la terapia, d'altronde, io non mi vergogno a dirlo, anzi sono un fan di chi dice di fare terapia.
0: Tutti
1: mi ha accompagnato.
0: Tutti dovrebbero farla la terapia, no, tutti.
1: Assolutamente sì.
0: Tutti.
1: Comunque, diciamo, ma gran parte delle mie canzoni sono nate da un percorso di introspezione che, affiancato a un percorso di terapia, mi ha fatto buttare fuori delle cose. Quindi a un certo punto ti rendi conto che una determinata storia non ha funzionato, non perché tu sei sbagliato, tu sei sbagliata, no?
0: Uh-huh.
1: Semplicemente perché magari abbiamo smesso di parlare, perché magari mi hai dato per scontato e quindi
0: esatto,
1: no? Non hai conosciuto perfettamente la persona che ero, oppure tu non ti sei svelata la persona che effettivamente eri.
0: Esatto,
1: insomma,
0: esatto.
1: Mix di cose.
0: Un mix di cose, assolutamente sì. E credo che questo poi sia un po' anche il significato di Steven e di cos'è la musica per Steve, e del messaggio che tu vuoi far arrivare a chi ti ascolta, no? In un certo senso.
1: Questa è la musica. La musica è far arrivare emozioni a chi ascolta. Oggi viviamo in un mondo dove fare musica è una cosa molto veloce, non
0: sì,
1: si ferma, non si riflette. Invece queste canzoni nascono proprio da momenti di riflessione, anche in studio poi con i produttori che mi seguono, non c'è fretta, c'è quel momento in cui anche da un punto di vista musicale cerchiamo di trasmettere, no?
0: Uh-huh.
1: Quindi io alla fine cerco questo, io la mia musica è fatta per trasmettere,
0: certo,
1: poi insomma può arrivare, non può arrivare, però l'importante è che trasmetta le emozioni che...
0: Io non sono di parte, ragazzi, non lo conosco, non posso dire amico storico, perché poi mi sono anche sentita dire vabbè, ma tu l'hai intervistato perché era un tuo amico. No, magari
1: no,
0: diventeremo amici sicuramente, perché no, poi abitiamo anche vicino. Però
1: esatto,
0: posso dirvi che assolutamente non c'è nessun legame no, ci siamo conosciuti adesso in pratica, e la sensazione è bellissima, questo è grazie alla musica, come se ti conoscessi da una vita. Ci sono, a volte capitano queste sensazioni, queste alchimie particolari, no?
1: Ed è il potere della musica.
0: Il potere della musica, assolutamente. Ecco, mentre invece il potere di collaborare con... Tu prima hai citato la tua produzione, quindi il tuo produttore Lorenzo Fontanelli, no? E forse è stata la prima volta che avete collaborato insieme per questo brano, in pratica, non so, con gli altri precedenti.
1: Sì,
0: com'è nata la collaborazione con lui?
1: Lui era nuovo, diciamo, mi era stato consigliato da una mia amica con cui ho fatto anche dei pezzi.
0: Sì.
1: E, diciamo, è stata una scoperta, perché io avevo portato un brano molto classico all'inizio.
0: Uh-huh.
1: Lui è un ragazzo molto giovane, con un potenziale molto, molto alto, e effettivamente, diciamo, ha aggiunto un po' in alcune parti del brano alcuni elementi che sono un ragazzo di 25 anni poteva,
0: certo,
1: poteva essere, no? Io invece sarei stato forse un pochettino più classico, quindi è stata una cosa devo dirti molto bella. Invece l'altro produttore, che si chiama Giordano Boschetti, diciamo il mio produttore storico, che ha scritto, ha fatto con me Colpo al cuore,
0: sì,
1: diciamo con lui la collaborazione è un pochettino più già sperimentata,
0: okay,
1: quindi ci conosciamo da un bel po' più di tempo, ecco.
0: Quindi c'è stato questo primo album Macchie d'Incostro nel 2025, questo 2026, la fine di questo 2026, se tutto, insomma, dovrebbe, diciamo così, ci sarà un tuo nuovo album, Equanime, ma la domanda spontanea da colei che ama toccare la musica anche con mano, si potrà toccare con mano, cioè ci sarà un supporto fisico o solo acquistabile tramite le piattaforme?
1: Assolutamente sì, io tutta la mia musica è su Elastic Stage, si può anche comprare sia in vinile che in formato CD, sì, io sono un fanatico dei vinili, quindi tutta la mia discografia è su Elastic Stage, quindi chi la vuole acquistare la può acquistare lì,
0: okay,
1: e anche in formato CD, insomma,
0: sì, okay,
1: in formato normale.
0: Ok, perfetto, no, perché è vero che magari i ragazzi più giovani di oggi, cioè io tornerei addirittura alla musicassetta, però mi rendo conto che magari proprio la musicassetta, magari nel 2026, quando dico questa cosa,
1: indietro,
0: mi dicono: Sandra, però sei vecchia. Vabbè, ragazzi, sono anche vecchia, ma io sono cresciuta con la musicassetta, con tutto quello che si faceva per non c'era come adesso anche le musiche, la radio oppure le piattaforme. Quindi eravamo lì con la musicassetta nel mangianastri, appena la radio
1: a
0: registrare, che ti faceva lo speaker che ci parlava sopra, ti faceva incazzare da morire.
1: Esatto.
0: E diciamolo, da speaker lo dico, perché non pensavo di diventare speaker da grande, e però quegli speaker che ci parlavano sopra, ma non si parla sopra la canzone, io la devo registrare.
1: Diventava parte, cioè, quando tu riascoltavi quella musicassetta, diventava quella voce fuori, diventava comunque parte della canzone.
0: Sì, è vero, Steve, è vero.
1: Ci sono voci che hanno segnato le peggiori adolescenze, poi, perché
0: bellissimo, vero, verissimo. Quindi io sono molto contenta di sapere che c'è anche supporto, come si suol dire, fisico, toccabile con mano, meglio ancora il vinile, ma c'è anche il CD, va benissimo, perfetto. Poi, visto che io sono un po' tardona, dopo ti chiedo se mi scrivi esattamente come si scrive per poter acquistare le tue
1: produzioni. Elastic Stage.
0: Ah no, allora ce la posso fare. Ok, ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Ce la posso fare. Cosa ci dobbiamo aspettare, se si può spoilerare qualcosa, da Equanime, che sarà il tuo prossimo album?
1: Allora, già il titolo...
0: perché già il titolo è bellino, impegnativo, ragazzi.
1: Ti piace, eh?
0: Titolo... originale.
1: Sì, non vuol dire equilibrio. Equanime significa stare in uno stato,
0: sì,
1: di equilibrio, chiaramente, certo, ma è un equilibrio disinteressato. Cioè, non me ne frego, ma sto talmente bene che riesco a gestire tutte le situazioni che mi vengono addosso in maniera molto equilibrata. Quindi, diciamo, c'è questo desiderio di raccontare finalmente una parte di equilibrio di me che probabilmente in Macchie d'Inchiostro non c'era.
0: Okay.
1: Però poi ci sono canzoni come, vabbè, Colpo al cuore l'hai citata tu, sì, c'è una canzone che si chiama Un passaggio sullo stretto di Messina, c'è una canzone che si chiama Sogno di follia, la prossima settimana esce una canzone che si chiama Una vita cartolina, racconta quei momenti bellissimi del primo bacio, del primo incontro, dell'innamoramento. Insomma, sono un po' delle montagne russe sto Equanime, però uscirà fuori, secondo me, un bell'album.
0: Penso proprio di sì. Allora io faccio la sfacciata, mi rivolgo anche al tuo ufficio stampa, ma tanto poi lo sento in privato, e se quando uscisse l'album Equanime ci facessimo una puntata di A Tu Per Tu solo sull'album?
1: Ma sarebbe, guarda, io domani mattina.
0: Ok, allora io mi prenoto già col tuo ufficio stampa, perché ovviamente bisogna rispettare le gerarchie, quindi non voglio poi creare problemi, ma io mi prenoto già per quando uscirà, te lo dico.
1: grazie, e vengo fisicamente da te.
0: Ancora meglio, wow, assolutamente. Se non, allora guarda, il mio studio è molto, insomma, è mignon, però è uno studio vero, come si suol, certo, dire. E quindi molto molto volentieri, così magari faremo anche un pezzo di live, così da far vedere, ascoltare i nostri amici, anche se per me la radio è sempre ascolto più che visione, però ovviamente ognuno poi ha la sua teoria. Certo. Allora, aggiudicato, guarda che qua ci stanno ascoltando, quindi ormai ce lo siamo autopromesso, vicendevolmente. Nodo al fazzoletto. Ok, nodo al fazzoletto, perfetto. Allora, ricordiamo, anzi, diciamo, ricordiamo, perché io ti seguendoti, la tua pagina Instagram, molto semplice da trovare.
1: Steve _ quindi trattino basso official music,
0: esatto, poi Spotify, YouTube, ma soprattutto ripetiamo come poter acquistare al momento il primo album, ma poi ci sarà anche il prossimo
1: album e singoli, sono tutti disponibili, esatto, su Elastic Stage.
0: Perfetto. E allora devi sapere, mio caro, così sei già pronto anche poi per la prossima

0: Presentarvi il mio ultimo pezzo che si intitola Mille cose che non sai di me. Un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e viva la musica sempre.
1: Grazie.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, mi ha creato incomprensione come quella sera a cena che nascosto il suo messaggio.

Vuoi solo cancellare le mille cose che non sai di me. Se solo tu potessi rendermi normale.

Se solo tu sapessi quante volte ho provato a spostare l'attenzione su un punto comune senza grandi risultati, ho creato incomprensione come quella sera a cena che ha nascosto il suo messaggio. Poi non ti domandare se ti giudico immorale.

0: cose che non sai di me.
1: Sassa.
2: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
1: Sassa.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Anche a Vaglia grossi problemi con il maltempo nella giornata di domenica, a seguito degli effetti dell'evento atmosferico che ha interessato il movimento franoso a Vaglia Sud. Il personale del comune è attualmente impegnato nelle operazioni di ripulitura della sede stradale, rimozione del materiale franato e ripristino delle condizioni di sicurezza. La riapertura della strada, uno dei due ingressi di Vaglia, è prevista nei prossimi giorni, compatibilmente con il completamento degli interventi necessari e nel rispetto delle disposizioni previste della procedura speditiva. I dettagli della riapertura saranno comunicati tempestivamente non appena saranno concluse le lavorazioni e sarà possibile garantire il transito in piena sicurezza.
3: Edizione 2026 di Firenze Senior, terzo festival della terza età nel parco della RSA Santissima Annunziata in via Rio Barondoli a Firenzuola. Nell'anno del Giubileo Francescano la serata inaugurale sarà giovedì 30 luglio alle 20:30 e vedrà protagonista il Semplicemente Coro di Borgo San Lorenzo diretto da Marilisa Cantini con la partecipazione di Sauro Pasi alla chitarra, con lo spettacolo di musica e prosa intitolato Semplicemente Francesco. Parole e musica raccontano San Francesco a 800 anni dal suo transito. Ogni spettacolo sarà preceduto da un'intervista del direttore ad un super senior. Nella prima serata, Monsignor Giovanni Roncari, padre cappuccino e vescovo emerito di Pitigliano Sovana Orbetello Grosseto, con cui si parlerà di San Francesco in dialogo con l'uomo di oggi. Prosegue il calendario di Summer Youth Vision con il terzo appuntamento della rassegna in programma martedì 28 luglio alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. La serata sarà dedicata ai temi della parità di genere, dei diritti e della partecipazione, con la proiezione del film Contro l'ordine divino della regista svizzera Petra Volpe. La serata, realizzata in collaborazione con Bike Boobs, intende porre l'attenzione sull'importanza della parità di genere e sull'importanza dei diritti civili e sociali come elementi fondamentali di una società democratica, inclusiva e partecipata. La serata, ideata dai giovani della Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero e dalla Proloco di San Piero a Sieve assieme a Bike Boobs e a numerose associazioni del territorio, rientra all'interno del progetto Summer Youth Vision realizzato grazie al bando Siete Presente promosso da CESVOT e finanziato dalla Regione Toscana. Mercoledì 29 luglio in Piazza Dante a Borgo San Lorenzo arriva Cirque Fantastic che presenta Progetto Fuori dal Centro, lo spettacolo Sotto Casa. Alle 17:30 arriva il circo, laboratorio di circo per bambine e bambini età 3-10 anni, dedicato alla sperimentazione delle discipline circensi attraverso la motricità e il gioco a cura di Davide Bianchi Giulivo. Alle 19 spettacolo di circo contemporaneo per tutti intitolato Tancheando il viaje de Tita di e con Camila Fernandez. Tecniche in scena, acrobatica, terra, clownerie, tango e hula hoop. Ingresso gratuito. Prende il via la seconda edizione di Agora della Comunità, il progetto di rigenerazione commerciale e sociale che dopo l'esperienza avviata nel 2025 amplia il proprio raggio d'azione e rafforza la rete di collaborazioni con l'obiettivo di rendere il centro storico di Barberino un luogo sempre più dinamico e partecipato. La nuova annualità segna un importante passo nel percorso già intrapreso. Accanto alle attività nate nella prima edizione sono infatti in fase di apertura due nuovi fondi in corso Corsini ai numeri civici 53 e 74, portando il progetto a coinvolgere complessivamente 6 fondi commerciali e 10 attività. Agora della Comunità 2.0 vuole anche incentivare la collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Quest'anno il progetto sarà una parte integrante nell'organizzazione dei mercoledì di luglio. Il secondo appuntamento è in programma mercoledì 29 luglio, spazio al percorso enogastronomico di Music and Street Food Night, un itinerario diffuso in cui ogni attività partecipante storico di nuova apertura proporrà degustazioni, assaggi, intrattenimenti ed esperienze, invitando cittadini e visitatori a percorrere l'intero centro storico e a scoprire le numerose proposte. Successo per la Marradi Superbike di ciclocross, una delle principali classiche del calendario regionale e prova inserita nei circuiti MTB Tour Toscana Appennino Superbike e Romagna Bike Cup. Vittoria di una fan du Pays nella prova principale di 40 km per 1572 metri di dislivello. L'ex professionista marradese Riccardo Chiarini ha vinto in 1:30:15 battendo Peter Menghetti, terzo Davide Magnani. Nella prova femminile conferma la vittoria dello scorso anno Chiara Tassinari in 2:08:49 davanti a Barbara Genga e Beatrice Mistretta. Nel percorso classic di 28 km per 1200 metri di dislivello prima piazza per Michele Cancherini tra gli uomini ed Eleonora Cesaretti tra le donne.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Opportunità di lavoro ad eco sul territorio del Mugello che cerca operaio addetto installazione impianti industriali presso clienti esterni, orario full time giornaliero a Barberino di Mugello, operaio specializzato in lavorazioni di officina meccanica, piegatura, saldatura, fresatura, tornitura, orario di lavoro full time giornaliero su turni a Borgo San Lorenzo. Impiegato ufficio tecnico con capacità di lettura del disegno meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Borgo San Lorenzo, progettista meccanico, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, impiegato ufficio acquisti, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, manutentore di stabilimento, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero, magazziniere con uso muletto, orario di lavoro full time giornaliero a Scarperia e San Piero. Le candidature possono essere inviate all'indirizzo email sestofiorentino.gramsci@adecco.it, per contattare Adecco 055 44 4178. GEB Inox cerca una persona da inserire nell'ufficio tecnico, richiesta conoscenza del disegno tecnico 055 84 47 844. Il ristorante Il Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca addetto alla griglia quinto livello. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cerco badante dinamica giovanile che parli italiano fluente con esperienza in disabilità fisica e mentale per sostituzione ferie malattie e giorni liberi, possibilmente automunita in quanto zona non molto servita da mezzi pubblici a Panicaglia, 333-9428-933. Cerco persona seria, affidabile e precisa per aiuto nelle pulizie domestiche, 3 ore a settimana automunita, zona Borgo San Lorenzo, Ronta, 348-3337-221. Il ristorante La Limonaia di Villa Segni a Scarperia seleziona un cameriere part-time da inserire nel proprio staff, chiamare il numero 055 8457 616 o inviare curriculum a candidaturelalimonaia@gmail.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: State con noi. E state con Radio Mugello.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: sarà.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Felice martedì da Radio Mugello.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Exploration Space. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 36 minuti.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, avanti, smetti.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Ladies and gentlemen.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: È 1:33.
0: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.